Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Finché tu

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Zumba.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Life is love and pain.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti.
7: Me and
6: E non finisce qui. Aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

per fortuna ancora te, qualche amico caro che

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torra a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Croccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: başlar.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
4: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 6 agosto 2026. Il santo del giorno è la trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, una delle ricorrenze più solenni del calendario cristiano. Oggi nella storia, 1945. Alle 8:15 del mattino una bomba atomica viene sganciata sulla città giapponese di Hiroshima. In pochi secondi una città intera scompare. 80.000 persone muoiono all'istante, decine di migliaia nei mesi successivi per le radiazioni. Fu il primo utilizzo di un'arma nucleare nella storia dell'umanità e cambiò per sempre il modo in cui il mondo guarda la guerra. Nati oggi, 1881, nasce Alexander Fleming, il medico che ha salvato più vite nella storia dell'umanità. La scoperta della penicillina nel 1928, avvenuta quasi per caso, osservando una muffa che uccideva i batteri, ha rivoluzionato la medicina moderna. Si stima che gli antibiotici abbiano salvato oltre 200 milioni di vite. 1928, nasce Andy Warhol, il più famoso artista della pop art americana. Con il suo stile provocatorio e visionario, ha trasformato oggetti e volti della cultura di massa in opere d'arte, sfidando per sempre i confini tra arte commerciale e arte pura. Curiosità del giorno. Lo sai perché la velocità delle navi si misura in nodi? L'origine è antica e ingegnosa. Prima dei moderni strumenti di navigazione, i marinai misuravano la velocità, lanciando in mare una tavoletta di legno legata a una corda con dei nodi a intervalli regolari. Contavano quanti nodi scorrevano tra le dita in un determinato intervallo di tempo e così calcolavano la velocità. Un nodo equivale a 1 miglio nautico all'ora, circa 1 km e 800 metri. Uno strumento primitivo, nato dall'ingegno dei navigatori. Pillola di buon umore, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
6: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Love It Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

0: Super Sound.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Super Sound. Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Novasiri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, insomma quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone.
4: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi successi degli anni 80 e 90.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Una buona giornata da Barbara Assalandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gissia San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Vi dico testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la Costiera Amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Irama con Cabana e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella Piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale, scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

si preannuncia come un grande successo per questa estate 2026. Il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli. Al numero 12 è stabile Irama con Cabana e sono stabili anche loro. Alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che muore.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
8: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
9: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
10: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
7: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: sta entrando nel regno del ritmo. Questo è RMX Land. In console, Fabio DJ.
1: Benvenuti anche questa settimana nel regno del ritmo.

0: e questo è il Regno del Ritmo. Bentrovati a tutti anche per questa settimana a Remixland e benvenuti a Italian 26 Remix, dove ho selezionato alcuni brani italiani, naturalmente come sempre in versione remix, pubblicati nei primi 7 mesi del 2026 appunto. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho scelto per voi tra gli altri Dito nella Piaga, Gaia, New Genea, Francesco Gabbani, Noemi, Achille Lauro, Cioffi e altri che sicuramente conosciamo bene, alcuni addirittura autentici tormentoni. Ma andiamo con ordine. Lei si chiama Margherita Carducci, romana, un'icona pop che ha saputo conquistare il suo pubblico con una personalità decisamente fuori dagli schemi.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo
1: con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi

0: ti fastidio, ben 16 cose, situazioni infastidiscono dito nella piaga in questo brano.
1: Non posso sopportare gli arrivisti, i giornalisti,
0: tante cose, un nome d'arte abbastanza bizzarro, ma che nasce in modo così quasi casuale da un gioco di parole sui social, che però attenzione, per lei rappresenta un vero e proprio scudo. Infatti lei stessa ha confessato che nella quotidianità è una persona abbastanza timida e che in qualche modo il suo personaggio protegge proprio questa persona reale, e quando sale sul palco e indossa i panni del suo avatar, lei stessa dice che diventa capace di fare e dire cose che nella realtà non si sognerebbe mai di approcciare. E ora Gaia Gozzi, semplicemente Gaia, che raggiunge la notorietà dopo aver partecipato alla 10ª edizione di X Factor, di cui è arrivata seconda, e alla 19ª edizione di Amici, dove invece ha ottenuto la vittoria del premio Team Music per il brano Coco Chanel. Dopo aver partecipato l'anno scorso a Sanremo con Chiamo Io, Chiami Tu, quest'anno è tornata con un nuovo singolo. Si chiama Bossa Nostra, che ascoltiamo in un bootleg remix del DJ Simon P.

idea è veramente un brano piacevole. Bossa Nostra racconta un amore segreto e malinconico, parlando della nostalgia profonda e della difficoltà di comunicare tra due persone che si amano ma che alla fine si sentono anche lontane. È interessante anche il connubio tra sonorità pop contemporanee, le influenze elettroniche e addirittura radici brasiliane, che riportano Gaia a quelle che sono le origini brasiliane proprio di sua mamma. E ora un autentico tormentone, lo si sente ovunque, li abbiamo visti anche sul palco di Team Battiti Live, in cui i due DJ hanno svelato il mistero del loro pseudonime, Merck e Cremont. E degli altri invece non abbiamo bisogno di dire nulla, basta la loro voce. Avete già capito, insieme alla splendida Serena Brancale e The Colors si sono inventati Partenope, qui nella versione Revoke di Giove DJ.

Diciamo che Serena Brancale e The Corrs li conosciamo tutti, ormai sono artisti affermati, mentre di Merck e Cremont si sa poco, perlomeno i più sanno poco, DJ produttori. Come detto, hanno svelato a Team Battiti Live l'origine del loro nome d'arte, che in pratica non è nient'altro che una storpiatura dei loro nomi, Federico Mercury e Giordano Cremona, figlio di Raul, sì, proprio lui, il comico illusionista. Tra le loro produzioni c'è Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, Furore di Paolo e Chiara, Good Time di Gali, oltre ai loro brani come ad esempio Oceanica con Jovanotti, e tra altre cose sono stati anche tra gli autori di Animali Notturni di Malika Yan e del vincitore addirittura Per Sempre Sì Sal Da Vinci. Il prossimo è un gruppo che a me personalmente piace molto, un po' anche per il loro sound che riporta un po' al funk e alla fusion anni 70. Loro sono in Nugenea, in questo 2026 hanno pubblicato People of the Moon, il loro quarto album, formato dal duo napoletano, residenti però a Berlino, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Questo è Shallah, nella versione remix del DJ Lore Grugni.

0: Scialla, una famosa espressione del dialetto napoletano che significa stare tranquilli, vivere senza pressioni, oppure dire a qualcuno di mollare la presa, di non creare ansia. Ecco, in realtà il brano è del giugno 2025, però è stato inserito e anche lanciato, pubblicato a maggio del 2026 e appunto rilanciato come singolo. È interessante anche il forte groove percussivo e anche il pezzo disco.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Ora un duo, è il secondo progetto in realtà che fanno insieme. Lei è una cantante ormai affermata, ormai da diversi anni sui palcoscenici, ha partecipato a 4 festival di Sanremo vincendo nel 2012, lui invece è un rapper marchigiano, pioniere del rap in Italia e alquanto provocatorio. Con Antidroga, la coppia canora Emma e Fabri Fibra nel rework di Miki Zara.

uscito a fine giugno, mi sembra, se ricordo bene, intorno al 23-24. Antidroga è il titolo usato come metafora dell'amore. La persona amata è l'unica cura o rifugio capace di dare stabilità, creare una forte dipendenza emotiva, paragonando così l'intensità di uno sguardo innamorato a una situazione di controllo o a un viaggio mentale. Il prossimo remix è di un brano che unisce un suono pop molto orecchiabile a dei testi anche profondi, ironici, di riflessione sociale o addirittura filosofica. Il cantante è noto per la sua musica allegra, i testi ricchi di significato e anche per una vittoria storica al Festival di Sanremo, anzi veramente due, sia tra i giovani che tra i big. Ascoltiamolo nella versione remix di Franco Lippi. Summer Funk, la voce naturalmente è quella di Francesco Gabbani da Carlo.

Un bel brano ritmato ed annesso spirito estivo che unisce, per così dire, la leggerezza e una profonda interiorità che fa anche riflettere sul tempo contemporaneo e sul contrasto tra apparenza e autenticità. È uscito l'8 maggio di quest'anno, 2026, e Gabbani in questo pezzo nasconde dietro la sua energia un testo veramente acuto. Ora un brano che racconta la conclusione di una relazione sentimentale, però lo fa con delicatezza, con leggerezza, ed usa il colore bianco, in questo caso onestamente al femminile, per rappresentare il silenzio prima di una scelta e lo spazio in cui tutto può ancora capitare e nel momento del passaggio in cui ci si libera, per così dire, di quello che è il passato per riscoprire il presente, quindi se stessi. Lei è Noemi, il titolo è Bianca e oggi ve lo ripropongo nel remix del DJ Maurizio De Stefani.

0: vivo per te.
1: E il nome falso più vero di tutti, Bianca, gran voce quella di Noemi, vero nome, Veronica Scoppelliti, che inizia a studiare pianoforte a 7 anni e chitarra a 11. Ha partecipato sia a X Factor arrivando quinta che ben 8 Sanremo, raggiungendo al massimo il terzo posto. Due curiosità su Noemi. Nell'83, quando aveva un anno, è apparsa in TV nello spot della Pampers. La seconda è che nel 2017 entra nel Guinness dei primati, nel giorno della festa della musica, per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, ben 9.
2: Stai ascoltando Remix Clan.
3: Sei nel regno del ritmo.
2: Con la musica remixata
3: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
2: Al microfono con voi, Fabio DJ.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
5: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire.
8: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
9: Buon ascolto.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Questo disco è una novità di un paio di settimane fa che è già diventato un remix. Infatti i DJ sono sempre alla ricerca di nuovi brani da remixare, e anche Cioffi, che di nome fa Andrea, originario da Lecce, dopo che avrà cantato Sola, la cover di Ti Amo e Farfalle nello stomaco con Noemi, pubblica un brano che unisce un ritmo allegro ma anche un testo ironico sul tradimento. Oggi lo ascolteremo nella Latin House Rico Remix Version, il titolo naturalmente Carmela.

Ed è un bel testo, anche così, diciamo così, allegro, parla di errori, di gelosie, però senza giudicare chi sbaglia. E usa una frase forte ma allo stesso tempo libera, ma chi se ne frega, per superare le delusioni d'amore, unendo la leggerezza e la riflessione con le sonorità, per pensate così, per ballare, senza pensarci. E ora? Un nome, una garanzia, e non importa se nella versione originale oppure in un remix. Il nome è quello di Achille Lauro e, in questo caso, Comuni Immortali cambia veste. Il testo di Lauro incontra ritmi elettronici potenti, quindi ascoltatemi. Mettete in pausa tutto, ascoltate questo remix del DJ Francesco Di Mara. It's

stile di voce e un timbro anche inconfondibile, Achille Lauro canta come un immortale, che non è una semplice ballata romantica, ma è proprio un sentimento portato su un piano enorme senza tempo e che supera la fine e le distanze. Ecco, il titolo non fa nient'altro che unire un concetto terreno quotidiano con la parola comuni e anche ciò che sfida il tempo e non si consuma con la parola immortali. E ora un duo che sono al loro primo progetto sonoro insieme e potrebbero benissimo essere padre e figlio. Da un lato c'è Jovanotti, classe 66, e dall'altra Alfa, classe 2000, e uniscono le loro capacità musicali in questo Buon Vento, in un revoc di Giove DJ.

Meno male questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa, quindi due generazioni completamente diverse. E pensate che il brano Buon Vento è nato in modo così quasi spontaneo grazie ad un provino che Jovanotti ha inviato ad Alfa, trasformandosi poi in un incontro in studio. E pensate, nella realizzazione di un bambino, del sogno di un bambino, dato che il primo concerto di Alfa, proprio bambino, fu proprio quello di Jovanotti al Palazzetto di Genova. E passiamo da un duo a un gruppo che ha saputo ritagliarsi la sua bella fetta di pubblico. Questo gruppo è sicuramente quello formatosi nel Bergamasco 16 anni fa, nel 2010, e dal nome anche un po' particolare. Il loro ultimo singolo è uscito il 15 maggio, si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e oggi, nel remix del DJ Vincenzo La Palerma, ascoltiamo naturalmente i Pinguini Tattici Nucleari.

0: singolo estivo un po' atipico, divertente, un po' spettrale. Fate una storia di fantasmi, quindi niente sole, niente spiaggia, ma toni dark e anche un po' una certa malinconia. Le tre lingue diverse, quindi inglese, italiano e spagnolo, ci sono un po' così per raccontare quel vuoto che si crea con chi non si capisce. Ma ascoltando il brano mi è sorta una domanda: ma uno spettro che lavora nelle ville abbandonate, a che età è che va in pensione?
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E a questo punto un altro duo, Madame e Marrakesh. Uniscono la loro scrittura su una base rimica travolgente, le loro voci esplodono su quelle che sono le sonorità elettroniche potenti. Ora fermati, alza il volume e ascolta questo remix by Blaster Boys di Volevo Capire.

l'identità personale e la sincerità nei rapporti umani. Mette in fila quelli che sono i dubbi semplici ma veramente scomodi, come ad esempio capire chi ami davvero e quanto conti il denaro. Ed il fulcro è proprio quello, la ricerca di chi si è davvero, quando però ci si tolgono di mezzo soldi, fama, ruoli sociali, facendo rimanere solamente l'amore.

ora una ninna nanna, stella stellina, la notte s'avvicina, eccetera, eccetera. Il testo qui riprende esplicitamente l'incipit della celebre omonima Ninna Nanna, tradizionalissima, scritta da Lina Svraz. Il brano trasforma però quello di una dolce filastrocca protettiva in un lamento straziante sulla guerra e sui bambini, purtroppo vittime dei conflitti. La voce è quella di Almalmeta, il brano

Stella Stelline, quando Herman Metal presentò questo brano a Sanremo 26, in diversi lo accreditavano come possibile vincitore. Alla fine si classificò ottavo. Bah, a me la canzone piace molto, anch'io l'avrei accreditato come vincitore. Lui è albanese, naturalizzato italiano, vince Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

E ora un altro pezzo che è stato a Sanremo. Lui è un rapper napoletano, vero nome Gennaro Amatore, ma conosciuto al pubblico con un nome d'arte che è nato in modo causale grazie ad un amico. Samurai deriva da un codino ed abiti larghi che lui portava all'epoca, mentre Jay è un po' richiamo al suo nome di battesimo, Gennaro, Jenny, e qui lo ascoltiamo con la versione remix di Fabio PDJ in Ossessione. La voce, come avete già capito, è quella di Samurai Jay.

di un rapporto notturno instabile, di una dipendenza emotiva e di quell'ambizione personale che racconta anche una relazione passionale ma tossica e senza sincerità. Tant'è vero che Samuele J lo definisce come una sorta di malattia. E nel brano si alternano anche momenti di forte attrazione fisica e notti di passione a bugie, distacchi, con la consapevolezza di doversi rimettere sempre al primo posto. E ora un trio. Tre ragazze, ognuna col proprio bagaglio musicale e la propria storia. Dopo Partenope, riascoltiamo ancora la bella Serena Brancale, questa volta col tormentone estivo, l'avete già capito, insieme a Levante ed Elia, in un inno alle ferie, al mio paese, nel remix di Mr. Faction.

0: In effetti, quanti italiani si sono messi al volante o comunque sono ritornati giustamente a casa dove magari sono cresciuti? Serena Brancale Barese, Levante, vero nome Claudia Lagona, e Delia Buglisi, entrambe tutte e due catanesi, sono unite in questa celebrazione di quelle che sono le radici del Sud Italia, in una dedica fatta praticamente a quegli studenti e quei lavoratori fuori sede. Nonché la canzone è anche una rappresentazione ironica e nostalgica di quelli che sono i cliché territoriali, nonché un inno alla leggerezza e alla libertà dell'estate italiana. E questo, buone vacanze a tutti! E con Al mio paese anche oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato solo alcuni dei tanti brani usciti in questo 2026. Italia 26 Remix si conclude qui, ma non Remixland. Mi raccomando, tornerà tra 7 giorni con un altro appuntamento, questa volta dedicato alla musica rock, Remix Rock, dove ascolteremo famosi pezzi anche storici, naturalmente nella loro versione remix. Appuntamento quindi a settimana prossima su questa emittente. Buona settimana a tutti, ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 827 6688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. Me and E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
6: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
7: Sono io Roberta Calce, siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

Da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

Sapevate che gli ippopotami sanno volare? Oh, quasi, insomma. Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

0: My Chance on Air, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare? Semplice, mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcoraci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.
1: Every time you're with me, I feel like I'm drifting slow.

0: Questo è l'appuntamento con la Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
6: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
7: e Angela
6: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno fatto o perlomeno ci hanno accompagnato in questi diversi decenni. Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
7: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché è conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capostipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. Ma noi proseguiamo il nostro cammino cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con Bad.

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in sette note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela,
0: e stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri con questa canzone di Max Brigante. Salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo a ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con la Iuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è Unz Unz Unz Unz.

0: Questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in Sette Note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando dopo tanti anni succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone Italia in sette note si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over.
3: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.
4: Hey, hey.

oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa Time Machine ci farà volare, vi farà volare e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo Eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

Bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BBE con 7 Days and 1 Week.

E probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica, dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996, lo abbiamo già messo in qualche Time Machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è, e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito, perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico, caspita, sembra che siano passati 100.000 anni, i video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love Song.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo Eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We

Grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo, ultimamente l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene, ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia e Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in queste Time Machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

Arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002. Questo è un gruppo elettronico italiano, tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

Cosa sta per arrivare, mamma mia, cosa sta per arrivare? Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano, si chiamano Psycho Radio e il disco che secondo me

piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo. Lui è un altro DJ producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E

Ultimo disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragostea.

0: pe sunt, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno l'ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi, la Time Machine è arrivata al termine, spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta, fatemelo sapere. I canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stufati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito, in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0. Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai.
5: A parlar di.
4: Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
6: Gli opposti, gli attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
4: Ah sì?
6: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo. Ah, e okay. Ci hanno sempre insegnato a scuola, sì, che i poli che sono uguali si respingono.
4: Ecco, e in amore sarà così?
6: Chi lo sa?
4: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
6: Le leggi della fisica, della chimica, della magnetismo. Il magnetismo, sì, perché quando eravamo piccoli io giocavo con i magneti, con le calamite.
4: Non avevi altro?
6: Le giravo al contrario.
4: Vabbè, pure io,
6: e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
4: In questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: capito, parte così una nuova puntata dello Shadow Slide con il senza di studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slide invece è questo show radiofonico che non si ferma mai. Attenzione,
0: sì,
1: perché ho saputo che Shadow Slide è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. mi stupisci.
1: Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadow Slide per più di una volta a settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine è un programma fatto di musica e sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: Esputazellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia...
1: Ci attanaglia. E allora, prima c'è il momento Tunz Tunz, che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: ritornati in studio, altro che opposti. Queste canzoni stavano bene insieme, avevano un certo beat.
1: È uno dopo l'altro, è così, ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci, appunto con lo Shadows Light.
0: Lo Shadows Light, il programma che testè, adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono, fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadows Light non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti, ecco, quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento, se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, dicevamo poc'anzi, dell'omofilia che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie e buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae. Io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea. È un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito,
0: viene sfatato
1: sfatato. Perché?
0: In realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata. Siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni. È una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo. Penso un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: E la musica ci viene in soccorso, perché sì, poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi sì, arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.

0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione,
0: sì,
1: mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine
1: non
0: del
1: va
0: rapporto
1: bene, non va bene.
0: Forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, innanzitutto perché... cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nella, sì, nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no? La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto. Sei dotto.
1: Sì.
0: Tu che sei
1: omo,
0: dotto.
1: Omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: di
0: omo.
1: Quindi mi piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la omo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto sì, mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui.
0: Ci fermiamo qui. Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light. Vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Cioè, sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passante.
0: L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila. Quando tu metti le pile al contrario, nel telecomando, e mica il telecomando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche come le nostre.
1: Perché?
0: Cioè, cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Per esempio a noi manca tutto e quindi andiamo praticamente a cercare tutto,
0: ecco,
1: non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito. Una persona completamente diversa da noi rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità. E quindi quell'altra persona diversa da noi potrebbe essere vista da noi come il proibito da agguantare.
1: E qui sovviene l'altro esempio, no?
0: Cioè
1: per dire, noi siamo... Io per dire sono amante della matriciana.
0: Ecco.
1: E che come si fa la matriciana? Con la pancetta o col guanciale?
0: Io mi piacciono tutte e due, però non la ricetta.
1: A me piacciono tutte e due pure. Però ecco, poi magari ci potrebbe essere qualcuno che che è proprio, come dire, che piace col guanciale,
0: che è proprio matriciano,
1: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza, c'è l'opposto,
0: il proibito,
1: e allora il fascino del proibito. Ma proviamolo col prosciutto.
0: No, proibito. Vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ecco. Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Sì, effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella...
0: le teste da microfono. Vabbè. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio,
0: potete mandare un messaggio normale,
1: di testo, insomma.
0: O semplicemente anche sui social, se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché... Se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai, come dire, tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi: ah, non mi piace. Poi arriva il tuo partner e ti dice: Allah Allah, ti piace andare? No, dico
0: Allah Allah, sarà straniera.
1: Comunque, ti piace andare in montagna? Io ti porto al mare. No, il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta.
0: E tu esci dalla tua comfort zone.
1: E tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace, ma gli scienziati dicono, gli studiosi,
1: cosa dicono?
0: Psicologi,
1: cosa dicono?
0: Sociologi,
1: cosa dicono?
0: Dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, quando noi non paghiamo più l'affitto, non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo senza nome.
0: Giochi di parole sempre okay. Con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questo a un passante. Scusi passante,
1: signor passante, lei
0: ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco, quindi che sono imprevedibili.
1: Se una cosa te piace, anche se è opposta a te, ma te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale.
2: Hai capito?
0: Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
3: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333-3831-587. Email senzaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
7: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare è anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide, niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti, opposti che si attraggono. Pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti
1: modo,
0: in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo. C'era un film.
1: C'è un film che. Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi lo decide?
1: Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso?
1: Ecco.
0: Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che cioè, noi andiamo in onda una volta a settimana.
1: Oh,
0: tutti gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai tu
1: anche
0: la convalida empatica, cioè comunicare con chi pensa come noi ci fa sentire capiti. Questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè.
0: Perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte... volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac.
0: Sì.

l'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza ra.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito, se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia, secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto, come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: e da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito.
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi
1: entriamo... come mantieni la distanza nell'intimità? Ecco.
0: Nell'intimo, come...
1: Nel mio intimo ci...
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere.
1: Sì.
0: Se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo.
1: L'accendiamo.
0: Come per dire, in amore quindi non ci sono delle regole scritte. Non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore...
0: L'amore non è tanto.
1: Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando tu dici questa cosa, non è, vabbè, mettiamo la regola numero 27, che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni...
1: La regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una porta,
1: numero 29,
0: e ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: La regola numero 30.
0: Basta.

0: Regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non
0: che
1: si
0: in realtà,
1: può, non,
0: che in realtà
1: si, non, non ci sono regole dell'amore. Non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle, pelle e cuore, pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà, chissà. Ce lo diciamo alla nostra regia.
0: Anche nella musica.
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal Da Vinci,
1: ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare, cioè cozzano o non cozzano,
1: e chissà,
0: mettiamo
1: insieme, mixiamo un Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che l'ho visto in un reel, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sarai per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, e in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
0: Ah.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E
1: è
0: pensate
1: vero,
0: un po', ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci
1: l'ospite,
0: telefonano.
1: L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto, niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito.
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire boh. Così ragazzi.
1: Bello anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà.
0: Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire che noi abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
2: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella
1: bellissimo.
2: Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà quando farli uscire, anche perché questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete, chiaramente ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
1: Bellissimo.
2: Per ora non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
1: È vero.
2: Quindi fantastico. Può succedere che stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
1: certo,
2: a
1: magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare insomma quell'idea che è venuta. Allora Luca, facciamo così,
0: sì.
1: Noi adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del Socio Unico.
0: Hai capito?
1: E allora quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
2: Mettiamo
1: Sentinelle mobili. Ma sai che stavo pensando questo? Proprio a Sentinelle Mobile, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume, e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video, che è davvero molto molto bello. E quindi Socio Unico, Sentinelle Mobile, ma tu resta lì perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
2: Va bene.

0: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadow Slider ormai sono brani di casa, possiamo dirlo ancora con Luca al telefono, il frontman, il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao ragazzi.
0: E avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi secondo me che rimangono, siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni, la reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto: aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti. Apri la mail e mi fa: vuol dire questo? Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so, dico. Mi fa: no, ma perché? Che stai dicendo? Fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E mi fa: bravo.
2: Beh, ha preso atto praticamente.
1: Normale, cioè, bravo. Mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le balle a tutti. No, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Non strafare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente
1: hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' insomma, diciamo, suonare nei locali non è più come una volta. 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte del
2: produttore.
1: Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio.
2: È vero, c'è un ascolto molto distratto.
1: Si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni. E infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione. E sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo, ve lo devo dire.
2: Bene, allora ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo perché insomma merita.
0: Esatto.
1: Poi il red, vero?

0: sicuramente sarete lì sotto il palco.
1: Ah, beh,
2: esatto, a strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
1: ovviamente
2: cosa non la posso.
1: Sì.
2: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
0: È tirante,
1: il tempo ci tira via.
2: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni. Dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del Socio Unico. Questa volta lo decidiamo noi però.
1: Ok, allora Socio Unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa così.
2: Va bene.
1: Va bene, Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
0: Ragazzi,
1: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del Socio Unico.
2: Ciao grandi ragazzi.
1: Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Ciao.

0: Morandi, il socio unico. È La Cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come La Cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle Vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle Vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadow Slide. Ciao!
1: Baciami.

0: noi senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Gli ascolti in media su diverse radio, gli ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fa?
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Play Music Like.
1: Mettetevi comodi o anche no, perché oggi il rischio di muovere la testa, battere il piede e magari ballare è altissimo. Siamo pronti a partire con un nuovo giro dentro la musica nuova, quella fresca, quella curiosa, quella che arriva senza bussare e ti dice: ehi, ascoltami un attimo. Lasciate fuori la noia e preparatevi a farvi conquistare. Inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetti. C'è una domanda semplice, diretta, quasi disarmante, ma che tutti, almeno una volta, abbiamo avuto voglia di fare. Mi vuoi bene o no? Da qui ripartono i Resta Bimbe, duo pugliese che torna in radio con un brano leggero ma pieno di emozioni, tra elettronica, retro, suggerimenti dance e scrittura cantautorale contemporanea. Una canzone che parla del bisogno di essere scelti davvero, senza giochi, senza maschere, senza esitazioni. Fresca, immediata, ma con quella fragilità che arriva dritta al cuore. A Play Music Like, i Resta Bimbe, mi vuoi bene o no?

0: c'è un nome, un mistero e un piccolo segreto che nessuno ha mai svelato. Sergio. I coniugi Orsini tornano con un nuovo singolo indie pop sospeso tra ironia, malinconia e suggestioni elettroniche. Costruito su sintetizzatori, atmosfere evocative, è un racconto che lascia spazio all'immaginazione. Un brano che parla di ciò che resta nascosto dentro di noi, una parte infantile, pura, istintiva, forse preziosa, forse pericolosa. Tra voce, synth e una scrittura fuori dagli schemi, Sergio ci porta in un viaggio curioso, elegante e pieno di sfumature. Loro sono i coniugi Orsini e insieme scopriamo Sergio.
1: Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

0: pensare.
1: E questa settimana torniamo alla classifica Air One Airplay, che catapulta in testa l'allegra compagnia formata da Mark Cremon, Serena Brancale e The Colors. La numero uno di questa settimana è Penelope, per voi qui a Play Music Like.

Ogni vita è fatta di capitoli, alcuni leggeri, altri più difficili da attraversare, ma ogni pagina, anche la più buia, ci aiuta a capire chi siamo davvero. È un brano intenso, vibrante, che racconta la forza di non arrendersi mai, trasformando le difficoltà della vita in energia, consapevolezza e voglia di andare avanti. Lei è Esmeralda, il brano si intitola Last Chapter, quando la musica diventa coraggio, emozione e rinascita.

e anche questa puntata di Play Music Like è volata via. Grazie per essere stati con noi, per averci fatto compagnia e soprattutto per aver lasciato spazio alla musica che arriva quando meno te lo aspetti. Continuate ad alzare il volume, a cercare nuove emozioni e a farvi sorprendere da ogni canzone. Da Play Music Like è tutto. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima! Play Music Like! La

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter. Oggi attraversiamo due canzoni che parlano di relazioni, quando l'amore smette di essere cosa semplice. Da una parte il bisogno quasi fisico di liberarsi da una gelosia che consuma e dall'altra il ritorno immaginato come in una scena di cinema, sospeso fra rancore e desiderio. Ma partiamo dal 1992, anno in cui Biagio Antonacci trova finalmente un brano capace di portarlo al grande pubblico. Liberatemi. Liberatemi non è una ballata sentimentale accomodante, è un pezzo pop, rock, teso, nervoso, costruito come una richiesta di aria. Canta una passione che non consola ma stringe. L'estate del testo non è una vacanza, è un clima soffocante, un caldo emotivo da cui fuggire. La forza del brano sta proprio in questa contraddizione. Ritmo trascinante e parole che raccontano dipendenza, gelosia, bisogno di scappare ma senza riuscire a farlo davvero. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Una importante è che è il singolo di lancio dell'album omonimo, pubblicato nel 1982, e questo brano, scritto da Biagio Antonacci insieme a Mauro Malavasi, fu presentato al Festival Bar e al Cantagiro di quell'anno, diventando il primo vero successo commerciale del cantautore dopo i dischi di esordio. L'album superò le 150.000 copie vendute ai tempi e segnò il suo ingresso stabile nel firmamento del pop italiano degli anni 90. C'è anche un dettaglio visivo molto forte. Il videoclip, diretto da Michele Ferrari, fu girato nel 1992 in Arizona, Tucson, nel celebre cimitero degli aerei militari, conosciuto come The Boneyard. Quell'ambientazione di carcasse metalliche nel deserto amplifica bene il senso del pezzo. Una storia d'amore vissuta come relitto ancora caldo, qualcosa che non vola più ma continua a occupare tutto lo spazio. Dal punto di vista vocale, Antonacci non cerca la perfezione levigata, ma lavora sull'urgenza, col suo timbro basso, graffiato, spesso spinto in avanti, come se la frase dovesse uscire senza quasi essere controllata. E l'arrangiamento di Mauro Malavasi, fra chitarre, tastiere e pulsazione, sostiene proprio questa tensione. Non è una confessione sussurrata, ma una fuga, una voglia di fuga cantata a pieno fiato. Allora stop con le chiacchiere, ascoltiamocela. Come brano della svolta, un grido d'amore e di insofferenza sospeso fra l'estate, le gelosie e il desiderio di salvezza. Biagio Antonacci con Liberatemi.

E riccoci amici di Musical Chatter, era Biagio Antonacci con Liberatemi, il pezzo che nel 1992 lo trasformò da promessa del pop italiano in una voce riconoscibile e radiofonica. Ora cambiamo decennio e anche prospettiva. Dal bisogno di liberarsi passiamo al desiderio di riscrivere una storia, come se l'amore potesse essere montato di nuovo, scena dopo scena. Arrivano in Modà insieme a Emma con Come in un film, una ballata pop che funziona proprio perché mette in dialogo due temperature vocali diverse: la scrittura melodica di Checco Silvestre da una parte e il graffio un po' più ruvido di Emma Marrone dall'altra. Il titolo è già una chiave, non parla solo di romanticismo ma di memoria, di scene che tornano, di finali immaginati diversamente. Il brano è legato al progetto 2004-2014, l'originale, raccolta celebrativa dei 10 anni di carriera dei Modà, pubblicata con materiale live e una nuova versione in studio proprio di questo brano, Come in un film, in duetto con Emma. È una scelta significativa, perché non è un semplice riempitivo da best of, ma è un inedito pensato per chiudere un ciclo e riaprire il rapporto con il pubblico attraverso una collaborazione molto riconoscibile. Parliamo di qualche curiosità. La versione con Emma entra in rotazione radiofonica a dicembre 2014, accompagnata da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli, progetto che nasce in un momento in cui i Modà capitalizzano proprio un decennio di concerti, di classifiche, di palazzetti, mentre Emma porta nel brano una presenza vocale più aspra, capace di spostare la canzone dal semplice romanticismo verso un confronto più acceso, ma per certi versi più credibile, più umano, più concreto, più quotidiano. Nel testo l'immagine del film non è decorativa, serve invece a raccontare proprio una relazione che continua a proiettarsi come un film nella mente, dove noi rimuginiamo, ecco, anche quando la realtà dice altro. Ci sono lividi emotivi, rancori, ritorni immaginati, temporali da attraversare insieme. È una scrittura molto pop, molto dinamica, costruita su immagini precise, abbracci che cambiano il mondo, baci che coincidono con il risveglio, scene che sembrano vere proprio perché restano un po' così, a metà, sospese. Vocalmente il punto forte è l'incastro fra Checco dei Modà, che mantiene questa maggiore fragilità e riconoscibilità, Emma che entra con un colore più roco, frontale, dando peso alle parole nei passaggi più intensi. E se prima Liberatemi era un'urgenza solitaria, qui l'amore invece diventa dialogo, collisione, tentativo di rimettere insieme i pezzi davanti allo stesso schermo emotivo. Dai, basta parole, chiudiamo la puntata dedicata a due modi diversi di sopravvivere a una passione complicata. Biagio Antonacci la cantata come una prigione da cui uscire, i Modà ed Emma come una storia da rivedere, forse da salvare, o forse solo da ricordare meglio come le immagini di un film. E Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter. Ora alziamo il volume e ascoltiamoci insieme Modà ed Emma con Come in un film.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

amici, eccoci, nuovo treno pieno di emozioni, anni 70, 80, 90, 2000, pronti per un'altra playlist piena di ottima musica. Sensazioni, emozioni e ricordi in studio Corradore Scalco, che vi dà inizio all'ennesima puntata di Flashback Music Memories. Si parte!

Molto bene amici, abbiamo iniziato alla grande con questo fantastico brano del 1980. È il suo brano più famoso ed è considerato un vero e proprio classico della musica disco R&B del 2003. La canzone è tornata in cima alle classifiche mondiali grazie al remix Mac Love del DJ italiano Room 5. Naturalmente parliamo della performance di Oliver Chapman, Get Down Saturday Night 1980. E la musica con sentimento, naturalmente Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo approdati al 1979 con Heather Parisi, un celebre singolo di questa grande artista americana, ormai battezzata italo-americana. E 1979 raggiunse il primo posto del disco più venduto in Italia, vincendo il disco d'oro. Il brano fu la sigla di testa del programma televisivo fantastico Disco Bambina, Heather Parisi.

0: I nostri amici Salvo e Lucia.
1: Ciao Corrado e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Flashback Music Memories. Da noi Salve Lucia della pagina Facebook di Rigolizia. Mi raccomando, seguite Corrado perché Corrado mette solo ed esclusivamente bella e buona musica e soprattutto la musica che piace ascoltare a tutti noi. Un ciao a Corrado e un abbraccio a tutti voi. Seguiteci. Ciao!

Il grande sound of del 1996 per Robin Mainz, Children, è il singolo del DJ compositore italiano Robin Mainz, naturalmente il suo vero nome è Roberto Concina, pubblicato il 14 novembre del 1995. È uno dei brani più celebri della musica dance ed elettronica mondiale, vero e proprio pioniere del genere Dream Trance. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. Children, Robin Mainz. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: sua.
1: Nel nostro calderone Flashback Music Memories abbiamo inserito anche questo brano del 2007. È il singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato appunto il 18 maggio del 2007. Il brano dal sound pop e latino è il quarto estratto dal terzo long play in studio del cantante appunto Tiziano Ferro, Nessuno è solo. La canzone è un ironico e dichiarato omaggio alla celebre presentatrice televisiva Raffaella Carrà. E Raffaella è mia. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Pop elegante, quella dei Johnny Hell Jazz 1987, grande band britannica ed estratto dal primo album in studio, si chiama Tar Break the Clock, genere synthie pop. Johnny Hell Jazz con Shadow Dreams. È il jukebox universale di Flashback Music Memories.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili e i silenzi.

Grandissimo brano, musica elegante, musica The Night, il re del night, Fre Buon Gusto. 1976 c'era questa grande canzone dal titolo La mia estate con te. È il 16° long play in studio per Fre Buon Gusto, dall'album che venne tratto il singolo appunto La mia estate con te.

giunga da Emanuela e da Sebbi, da Brezzo di Bedro nella profonda Lombardia, però dove ci gustiamo sempre la musica di Flashback Music Memories del DJ Corrado Marescalco, quindi sempre in compagnia di grande musica. Un saluto a tutti.

Grande sound, quello di Flashback Music Memories, naturalmente dalla vostra radio del cuore. Siamo arrivati al 2013 e il brano degli U2, U2, con la grande voce di Bono Vox, Ordinary Love, parla d'amore, di speranza e di come le relazioni umane resistono nel tempo. Fu scritto appunto nel 2013 per il film biografico di Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. U2, Ordinary Love. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

buongiorno amici, siamo arrivati al 2003 quando usciva questo grande singolo dal titolo E poi non ti ho vista più. 360 gradi featuring Fiorello. Sono stati un duo composto da Stefano Gentile e Marco Faragli, formatosi nel 1999.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Allora amici, siamo ritornati con questo brano del 1985, tra l'altro è anche una richiesta della nostra amica Mariuccia, che poi ascolteremo tra non molto. Allora, pubblicato nell'85, originario della Norvegia, è diventato famosissimo a livello mondiale grazie all'iconico video musicale con animazione a matita, Aha con Take On Me.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

Molto bene amici, siamo arrivati al 1975 come Due Bambini, La Bottega dell'Arte è un brano composto e inciso appunto da questo gruppo contenuto nel long play eponimo pubblicato nel 75, all'epoca era un disco d'esordio. Come Due Bambini, La Bottega dell'Arte, qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ottimo sound quello di Flashback Music Memories 1995, Fool's Garden con Lemon Tree. Sono un gruppo pop rock tedesco formatosi nel lontano 1991 a Poislar. Naturalmente Fool's Garden con Lemon Tree, il gruppo nel 2016, è una canzone malinconica nascosta dietro un ritmo pop allegro. Il testo usa l'albero di limoni come metafora dell'attesa e della solitudine. Lemon Tree, Fool's Garden. It's just a yellow lemon tree. È sempre il sound quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora amici, siamo arrivati al 2007, quindi anni 2000. Irene Grandi con Bruci la città è il singolo della cantante italiana Grandi, pubblicato il 20 aprile del 2007 come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi Hits. Bruci la città. Nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 62 21 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene?
1: Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ebbene sì, correva l'anno 1984 quando usciva questo grande successo di Jimmy Somerville and the Brodsky Beat, Small Town Boy. È il singolo appunto del 1984, è tratto da Long Play at the Day J of Concert, Brodsky Beat, Small Town Boy.

Allora, siamo arrivati al 1977 con Renato Fiachini in arte, Renato Zero, Mi Vendo, è il singolo del cantante romano, appunto Renato Zero, pubblicato nel 1977 dalla RCA italiana, estratto da Long Planner Zero Fobia. Il grande sound, quello amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni con il nuovo sound di Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. Vi lascio con Emilia, BB World, bye.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Eccoci pronti, una nuovissima puntata di
5: Scappati in casa
4: con Pierfrancesco
5: e Arianna.
4: Pronti per farvi compagnia un'altra oretta insieme. Questa volta parliamo di un topic che ci è venuto in mente proprio adesso, visto che sapete bene che per tenere un certo ritmo ogni tanto c'è necessità di, non mi guardare così, di mangiare un po' di zuccheri.
5: Esatto.
4: Ragion per cui adesso mi sentite bello arzillo, fra pochino avrò un calo glicemico.
5: Oh,
4: e
5: mio Dio, che angoscia.
4: Nella seconda parte probabilmente sarò un po' a pezzi.
5: Un po' a pezzi.
4: Però tutto questo per introdurre quale topic? Dillo tu.
5: I rumori fastidiosi.
4: Mamma mia. I rumori fastidiosi delle persone che mangiano, che masticano e poi magari parlano anche nel frattempo che fanno tutto questo. Ne parliamo tra poco, ma prima lanciamo la nostra
5: sigla.
4: Sigla.

0: Eccoci,
1: siamo tornati, nuovissima puntata.
0: Esatto, quindi il topic di questa puntata è tutta colpa di Pier.
1: Ma adesso non è che è colpa mia, anzi devi ringraziare perché ti ho portato l'ispirazione e uno spunto per questa
0: una
1: puntata.
0: Una musa.
1: Una musa, che bello, sì, mi sento un po' una musa.
0: Addirittura.
1: Sì, è la musa di Scappati in casa.
0: Wow.
1: Che bello.
0: Esatto, però in realtà no, visto che stai facendo una cosa super antipatica, cioè quella di masticare.
1: Masticare? No, vabbè, io non è che sto masticando a bocca aperta. Anzi, però vedi, lo sto facendo, magari lo sto anche facendo, no? Manteniamo questo beneficio del dubbio.
0: No, no.
1: Per chi non ci guarda, almeno ci stanno ascoltando.
0: Lo fanno.
1: Lo faccio. No, la cosa dicevo è quantomeno non faccio quel verso davanti al microfono, che potrebbe essere molto fastidioso, non trovi?
0: Beh, no, quello non lo potresti fare, e penso dovremmo cancellare la puntata perché la gente scapperebbe.
1: Sì, sarebbe molto...
0: Oddio, no, mi è venuto in mente una cosa super mega fastidiosa.
1: Quale?
0: Oltre a quello che stai facendo.
1: Quelli
0: che masticano
1: cosa?
0: La gomma...
1: Il chewing gum.
0: Chewing gum a bocca aperta.
1: Ti giuri... Ah, sì, certo.
0: Oggi sto vedendo una cosa brutta.
1: No, non lo
0: non
1: dire.
0: Non lo posso dire, però... Esatto, però lo trovo estremamente fastidioso e anche... indice di maleducazione. L'ho detto.
1: Ah, però dai, sei stata anche polite.
0: Perché mi sono censurata.
1: Sì. Beh, sì, allora, vabbè, anche un po' nell'immaginario. Chi ha il chewing gum in
0: sì,
1: bocca non lo fa.
0: Ci voleva un po' di ASMR.
1: Oddio,
0: l'ASMR col chewing gum.
1: No, qui tocchiamo un'altra cosa.
0: Penso
1: che io non concepisco
0: così, no?
1: Sì, andiamo per gradi, se no chi ci segue. Poi
0: no,
1: ne parliamo dopo di quelli che sono
0: gli
1: ASMR. Però ragazzi, sì, è vero, è proprio quello. Io non capisco chi...
0: A chi piace,
1: chi piace.
0: No,
1: capisco.
0: Non lo so nemmeno io,
1: ecco. Perché io sono esattamente l'opposto. Stiamo parlando, sì, no, del chewing gum. Quindi che anche nell'immaginario, no, è molto un po' segno di strafottenza, no? Cioè anche nei film, quando vedi i ragazzini che mangiano il chewing gum a bocca aperta, sono di solito, sai, quelli un po' così.
0: Il bulletto
1: della classe, della scuola, la bulletta, fanno così. E quindi sì, allora, mi sono informato.
0: Vai.
1: Perché io mi informo sempre, mi porto solo contenuti di qualità.
0: Una persona erudita.
1: E quando appunto si è infastiditi dai rumori,
0: cioè io,
1: soprattutto a tavola, esatto, si parla di misofonia.
0: Che bella parola.
1: Viene
0: sicuramente dal greco.
1: Sì, immagino di sì. Fonia, suono, miso.
0: È proprio il...
1: Dillo.
0: Oddio, prefisso. Dio, per un attimo mi è venuto un lapsus di ignoranza. Invece poi è tornata
1: in lei.
0: Il prefisso per dire antipatia, no?
1: Antipatia
0: come
1: verso.
0: La misoginia, no?
1: Okay.
0: Una cosa orrenda,
1: okay.
0: Ovviamente.
1: Quante cose che si apprendono a Scappati in casa. Anche il greco, perché tante parole che oggi parliamo. Vabbè, dobbiamo bilanciarci, no? Tante parole oggi usiamo vengono in realtà proprio dal greco. Quindi qual è il rumore, ti faccio questa domanda, che più ti infastidisce a tavola? Quello che proprio non sopporti?
0: Quando la gente... Non lo so come si dice in italiano corretto, ma quando fanno tipo il risucchio.
1: Tipo quando mangiano il brodo.
0: No, ragazzi, io scappo. No, quello proprio me ne vado.
1: Quello è fastidioso.
0: Usano un po' il fiato mentre...
1: Al contrario, no? C'è proprio la... sì, certo, per
0: sì, risucchio,
1: fare in modo...
0: No?
1: Sì. Per fare in modo appunto di prendere tutto il brodo all'interno.
0: No, ragazzi, quella è una cosa proprio terribile. Se lo fate, fatemi un esame di coscienza.
1: Cioè, però fatelo in privato, ma non lo fate quando siete tipo al ristorante o alle cene di famiglia.
0: Sì.
1: Su Scappati in casa ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: I rumori a tavola. I rumori, soprattutto quelli che si fanno, dicevamo prima, mentre si beve, a questo punto il brodo, no?
1: Quindi... Sì, sì. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è quando la gente sbatte la posata sul piatto.
0: Mio Dio, no, mamma mia Dio. Allora, attenzione, perché quando sbatte a me non dà troppo fastidio. Il problema è quando trascinano.
1: Oh, vabbè.
0: Di quando c'è un coltello e allora sul piatto di ceramica, no, fa...
1: No.
0: Fischia, no?
1: No, non lo dire.
0: È
1: già i brividi. Però quello non è che ti fa innervosire. Capito? Secondo me c'è una distinzione. Quello proprio viene i brividi. Cioè tipo, oddio, non lo farei mai più. Invece, che ne so...
0: Hai ragione.
1: Capito? Cioè proprio quella cosa che dici, se lo fai ancora... Ti giuro, o me ne vado io o te ne vai tu.
0: Sì, è vero, è proprio una cosa che è veramente tanto tanto fastidiosa.
1: Sì.
0: Ma forse non sai che...
1: Però non
0: ovviamente...
1: ti ho chiesto...
0: Il mio?
1: Il tuo.
0: Vabbè, io condivido tantissimo sul brodo.
1: La stessa
0: sul
1: cosa.
0: Sul brodo, sì, quello secondo me è il rumore più fastidioso.
1: Sì.
0: E no, poi banalmente appunto chi parla mentre mangia, una cosa che veramente non sopporto, tipo magari sono al telefono, sto facendo una chiamata, una call, e senti le persone che sono stanno parlando con te e mangiano nel frattempo. È una cosa che io veramente
1: schifo.
0: Odio, mi dà proprio fastidio.
1: Sì.
0: Ragion per cui dicevamo prima degli ASMR, non concepisco chi ascolta gli ASMR. C'è una roba proprio che io odio e non so.
1: Va bene.
0: Dicevo, ovviamente da noi mangiare facendo rumore è generalmente considerato maleducato. Certo, maleducazione.
1: Meno male.
0: Però forse non sai, cara Ari, che in Giappone... Ad esempio, fare rumore mentre si mangia, per esempio il ramen, è visto come segno di apprezzamento per il piatto.
1: Ma certo che lo so, e questo è un grave problema, l'ho anche sentito.
0: Ah, l'hai anche sentito? Raccontaci un po'.
1: Eh sì, perché praticamente sono andati in un ristorante cinese tipico, ma proprio vero, non quelli che magari...
0: Okay.
1: Perché, diciamolo, magari le persone non lo sanno, quando un ristorante è davvero tipico è perché ci sono i nativi nei ristoranti, no?
0: Certo.
1: Sono davvero cinesi.
0: Certo, sono loro che hanno esportato la cultura e restano nei ristoranti, cioè aprono il ristorante e di solito fanno anche i cuochi,
1: anche i clienti sono davvero...
0: Certo, intendi questo,
1: sì.
0: Certo, sì, questo è un ottimo indice
1: di qualità. Se è frequentato
0: da
1: nativi vuol dire che è davvero tipico, dico, cioè è davvero cinese, è davvero coreano.
0: Sì, tipo gli italiani che vanno a mangiare nei posti italiani all'estero. Esatto, vuol dire che
1: se sono davvero buoni gli italiani
0: sono local, sono real.
1: Esatto, sono real. E allora succede che vado a questo ristorante cinese real, vero, local,
0: sì.
1: E no, è un incubo.
0: C'era proprio questo concerto di
1: rumori, ma ad altissimo volume. Cioè, voi pensate
0: certo, perché lì è segno di apprezzamento,
1: sì.
0: Quindi proprio
1: più lo fanno e più significa che stanno mangiando con gusto.
0: Mio
1: e
0: Dio.
1: In Corea, se non sbaglio, anche in Cina, mi correggerà la mia amica che frequenta le zone molto spesso, ruttano anche come segno di apprezzamento. No, è vero, non
0: certo.
1: Sto scherzando.
0: Ok. Sì. Non so se c'è un modo più elegante per dire quello, però non mi viene in mente. Però sì, diciamo, digeriscono a bocca aperta.
1: Ma tanto è così.
0: E così si fa.
1: Non è una cosa brutta da dire, è la loro cultura.
0: È la loro cultura e lo fanno.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì, lo fanno.
0: Capita, quindi se capitate in questi posti e sentite dei rumori strani, non vi preoccupate.
1: È normalissimo.
0: È tutto normale, è tutto normale.

0: Ed eccoci tornati.
1: Parlavamo... Piero era sconvolto dalla questione della digestione a bocca aperta.
0: Esatto.
1: Povero.
0: Vabbè, dicevo, quindi se siete in questi posti non vi scandalizzate perché è tutto normale.
1: Ne ho anche un'altra.
0: Vai.
1: Sempre delle loro, delle culture orientali. E loro non soffiano il naso.
2: Ok.
1: Segno proprio esatto.
2: No.
1: Segno di maleducazione soffiarsi il naso in pubblico.
2: Ok.
1: E quindi loro tirano su col naso.
2: Ma la sinusite è proprio
1: È normale. In Giappone è così, cioè tu vai in metro e sentirai gente che tira su col naso.
2: Che tira su con
1: Corea.
2: Il naso. Che cosa estremamente fastidiosa. Comunque, tornando ai rumori a tavola, ovviamente tu sai bene che per il bon ton italiano, quindi uno non si parla con la bocca piena. Quindi signori all'ascolto, se mangiate e parlate, attenzione perché state andando contro quello che è il bon ton italiano. Un'altra cosa che effettivamente non tutti sanno è che non si appoggiano i gomiti sul tavolo durante il pasto.
1: È vero.
2: È vero. Io a volte vedo queste genti che fanno questo, cioè che si mettono sedute a tavola, allargano le braccia così e appoggiano i gomiti. No, soprattutto quando siamo magari in una tavolata grande, magari per farsi spazio, non lo so. Comunque, non lo fate perché andate contro il bon ton.
1: Tendenzialmente chi la fa è un cafone.
2: Tendenzialmente sì, esatto, va contro il bon ton appunto. Abbiamo già detto, si mastica a bocca chiusa. E invece c'è un'altra regola che secondo me è quella che viene più infranta ad oggi, in questi giorni, diciamo nei giorni nostri. Brava, il telefono. Diciamolo per chi ci ascolta, il telefono per il bon ton dovrebbe restare lontano dalla tavola.
1: No, raga, cioè, no.
2: Io
1: sono contro.
2: Lo so che sei contro perché tu lo metti lì, lo poggi lì, lo so. Però il bon ton dice questo, ma sì, ma secondo me perché è anche una dimostrazione di voler stare con le persone che hai intorno. E se metti invece il telefono, soprattutto se lo guardi e lo utilizzi durante la cena, non sei d'accordo.
1: In disaccordo.
2: Ti dissoci da questo.
1: Io sono una persona che partecipa tantissimo, eppure riesce anche a guardare ogni tanto il telefono.
2: Allora, posso dire una cosa, se uno c'ha i social...
1: Io faccio così?
2: No, non sia mai. No. Dicevo, se uno ha i social, quindi magari è un po' influencer, vabbè, glielo posso anche un po' passare. Vabbè, dai, diciamo che
1: immagina la vita degli influencer veri.
2: No, vabbè, pazzia.
1: Cioè, star lì dietro deve essere terribile.
2: Diciamo che il bon ton va riadattato anche un po' a quelle che sono le esigenze di oggi. Ma ce n'ho anche un'altra. Ne ho anche un'altra. E forse questo non lo sanno neanche chi ci ascolta. Non lo sa neanche chi ci ascolta. È che per il galateo italiano il pane non si taglia con il coltello. Tu pensa, non si taglia con il coltello, ma si spezza con le mani.
1: Vabbè, ma è una cosa che è dalla religione.
2: No, che c'entra dalla religione. No, è proprio una cosa che per il bon ton italiano il pane, quindi non si taglia, lo spezzate con le mani. Ha delle origini, non lo so.
1: Strano.
2: Non lo so, approfondiremo.

0: cioè...
1: Aspetta, allora. Allora, vedi, dovrei rientrare. C'è qualcosa da dirci, vai.
0: A me non mi torna sta cosa del galateo. Posso dire che voglio modificare la regola
1: però,
0: del galateo del
1: telefono
0: pane?
1: No, è il pane no.
0: Ho capito, ma io per esempio sono pugliese, no?
1: Diciamolo, urliamolo.
0: Diciamolo. È una cosa buonissima della Puglia, il pane d'Altamura.
1: Oh, che buono.
0: Che c'ha quel mega crostone duro, no?
1: Fuori.
0: Come... C'è. Lo taglio con le mani, ma tutto il pane del galateo. No, scusa, dimmelo.
1: Ma non lo so. Allora,
0: tu sei quello
1: me,
0: più polite.
1: Dipende molto anche dalla tipologia di pane, secondo me. Cioè, il pane è troppo duro.
0: Quello d'Altamura no.
1: Quello non si spezza. Vabbè, senti, allora ricordiamo i social, va, che così magari se ci vogliono scrivere come fanno a tagliare il pane d'Altamura, ce lo possono dire.
0: Scrivetemi se anche voi la pensate come me. E
1: dove
0: su,
1: ci trovano?
0: Io sono The Pink Banana con l'underscore prima del D.
1: Benissimo, e invece sono Nefra Off con la doppia F finale. Soprattutto se avete anche altre notizie, altre novità, no, come si dice, altre curiosità, non mi veniva il termine, scusami, sul galateo, cose che in realtà...
0: No, vabbè, magari novità nel suo update del galateo, ci sta.
1: Bravissimo,
0: vedi come ti ho
1: qualche...
0: salvato.
1: Ma no, grazie. Se c'è qualche regola del galateo che volete cambiare, tipo quella del telefono o quella del pane, fatecelo sapere che facciamo un esposto. Chi è? Da dove viene fuori questo galateo? No, tanto quelli ormai fanno di tutto.
0: Non lo so.
1: Vabbè, senti, siccome nella seconda parte tu sai che arriva Borghese, magari lo chiediamo a lui.
0: Eh sì.
1: Chiediamolo a lui, dai.

0: poco fa parlavamo quindi di Borghese, che ci viene a trovare di solito nella seconda parte. Ma come purtroppo? Purtroppo perché... perché purtroppo? Perché ti porta sfiga? Non è vero, ti ha portato fortuna l'altra volta.
1: Io non so se stavolta va bene.
0: Va bene, quindi seconda parte dedicata a...
1: l'oroscopo.
0: Quindi restate con noi per scoprire se il vostro segno è tra la top flop, quindi se siete proprio giù in fondo.
1: O la top top.
0: O la top top, quindi vuol dire che questa settimana potete fare un sacco di cose. Quindi restate con noi perché tra poco torniamo con la seconda parte di Scappati
1: in casa.
0: Restate lì.
2: Scappati in casa.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
4: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
5: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
6: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
7: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
6: Seguiteci numerosi.
7: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Seconda parte del programma. La parte più...
1: più bella.
0: Più bella, perché...
1: più sorridente.
0: Ecco, poi...
1: più triste.
0: Interessante, l'abbiamo detto?
1: No.
0: No, interessante, triste. Triste. Triste per alcuni.
1: Demoralizzante.
0: Mamma mia, ma allora è una tragedia questa seconda parte.
1: Io
0: ma
1: sono...
0: che succede?
1: Io sono sincera, io dico la verità.
0: Ma invece no, bisogna supportarle, queste povere persone, questi poveri segni che sono all'ultimo posto.
1: Se sono all'ultimo posto io mi demoralizzo.
0: Ci resti male per loro.
1: Certo.
0: Giusto, perché bisogna empatizzare con queste persone.
1: Le disgrazie.
0: Ma dai, ma adesso addirittura le disgrazie. Ma tanto lo sappiamo, cioè, chi magari una settimana è su tra i segni migliori della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa, poi magari per...
1: scendono giù.
0: Esatto,
1: ma
0: scendono
1: è normale,
0: giù.
1: Perché la vita è così.
0: Ma il mondo è fatto a scale, no?
1: C'è chi scende e c'è chi sale.
0: Esatto. Quindi noi Toro, che io mi ricordo bene, settimana scorsa eravamo... cos'era, il penultimo posto?
1: Terzultimo
0: posto. Magari questa volta siamo nella top 3.
1: Ti piacerebbe?
0: Chi lo sa? No, mi sa proprio di no. Vabbè, però no spoiler. Va bene, torniamo tra poco. Restate lì per scoprire se il vostro segno è tra i migliori. Chissà, incrociamo le dita.

0: Eccoci tornati, la seconda parte dedicata all'oroscopo, quindi di Scappati in casa. Preparate fazzoletti, perché?
1: Poi sono io quella tragica.
0: No, non so tragico, sto dicendo semplicemente preparate fazzoletti perché se siete agli ultimi posti e vi volete sfogare e vi viene da piangere, fatelo. È un posto sicuro questo di Scappati in casa.
1: Potete farlo. È giusto piangere, raga.
0: È giusto. Allora, chi abbiamo quindi all'ultimo posto della nostra classifica? Chi è che questa settimana è meglio che non fa cose?
1: Da tanto che non nominiamo questo segno, mi dispiace doverlo fare adesso.
0: Tocca farlo.
1: All'ultimo posto, ma il nostro amico Ariete.
0: L'Ariete è all'ultimo posto. Poveri Ariete. Anche loro con le corna. Forse le hanno sbattuto.
1: Cornuti pure loro.
0: Ma però dico, magari le hanno sbattute troppo forte.
1: Sì, perché loro diciamo che non hanno pazienza. Proprio non è il loro forte. E stavolta invece devono per forza tirarla fuori questa pazienza, perché
0: proprio
1: non è il momento,
0: come diciamo a Roma,
1: per non averla.
0: Magari hanno sbroccato.
1: Ma oltre che quelli sbroccano sempre gli Ariete.
0: Ragazzi dell'Ariete,
1: placatevi.
0: Mamma mia, state un attimo tranquilli. Va bene, quindi loro sono al terzo. All'ultimissimo posto. All'ultimissimo posto. Quindi sono al terzo posto della top flop, diciamola così. Poi che altro abbiamo? Chi ha il penultimo posto della classifica? Quindi va un pochino meglio, ma va comunque
1: malino. E i nostri amici Capricorno.
0: I Capricorno.
1: Altre teste di avolo.
0: Stavo stessi per dire quella parola. Quella un pochino più.
1: Ma io non le so queste parole.
0: Infatti.
1: Sei in modalità tu so tutto io, faccio tutto io.
0: E lo fanno sempre. Mamma mia, sempre.
1: Sta settimana no.
0: No, non sapete nulla sta settimana. Fate finta di non sapere niente.
1: Che è meglio.
0: Ecco, non vi esponete, diciamo così. Fate il vostro, restate lì nel vostro terreno, territorio.
1: Non andate oltre.
0: E non andate oltre, per favore. Una settimana potete farlo. Poi.
1: Ok, adesso abbiamo il terzo ultimo posto.
0: Ok, chi si comincia già un po' a salvare, dai.
1: Allora, c'è malissimo. Malino. Male.
0: Oddio, malino, maluccio. Non lo so, sai. No, facciamo malissimo, male malino.
1: Va bene.
0: Ma ti piace?
1: Ti
0: quindi
1: piace di
0: quindi
1: più.
0: Allora, ragazzi, chi era prima? Il Capricorno era male.
1: Perché mi ha detto malino a Capricorno.
0: Raga, quindi il Capricorno è male, invece malino chi c'è?
1: Bilancia.
0: Bilancia. E come mai è malina la bilancia sta settimana?
1: Malina perché loro devono fare un po' di cose e cercano di chiedere il parere a chiunque. È meglio se lo chiedete ad altre persone che a voi stessi, quindi
0: Vabbè, vedete un po' che cosa vi consigliano le persone intorno a voi.
1: Esatto, sì, un attimo brainstorming
0: con gli altri. E allora noi torniamo subito, vi svegliamo tra pochissimo i tre migliori segni della classifica di Scappati in casa. Restate con noi, ora c'è Gaia.

0: E siamo tornati con Scappati in Casa, pronti per svelare... Che cosa?
1: La top vera. La super top.
0: La top vera. La real top. Stiamo dando nomi completamente a caso.
1: Ogni settimana cambio.
0: Ogni settimana cambi. Allora,
1: come
0: quindi,
1: le scale.
0: Come le scale, visto che abbiamo già citate anche poco fa. Bene, allora io... No. Allora, chi lo sa di solito a questo punto... No, basta, bocciato, andiamo avanti. Facciamo capire anche a chi magari si è appena collegato e non conosce il format.
1: Morelli.
0: Poverini. Allora, come sapete, ogni settimana qui ci viene a trovare una persona che, tra le altre cose, oltre che essere un noto personaggio televisivo, è anche uno chef molto affermato. Il suo nome è Pier Francesco... No, non è vero, sto scherzando. Visto che nella scorsa puntata abbiamo parlato di cucina. No, al di là di questo, Alessandro Borghese. Perché lui ha la capacità di confermare o ribaltare le classifiche.
1: Mm.
0: L'unica cosa è che questa settimana lui non è potuto venire. C'ha avuto un problema. C'ha avuto un problema, ha mandato un collega.
1: E chi è?
0: Cannavacciuolo.
1: Oddio.
0: Allora aspettate che la vado a chiamare. Come si chiama lui? Scusa il nome di Cannavacciuolo.
1: Antonino.
0: Cannava... Antonino,
1: no,
0: non mi
1: no. No, Antonio, Antonino.
0: Antonino.
2: Antonino. Sto arrivando.
0: Allora.
1: Io me ne sto andando.
0: No, vieni, dove vai? Vieni qua.
2: Allora.
0: Ecco, è arrivato.
2: Ciao, sono Cannavacciuolo.
1: Ok, che dobbiamo fare? Cannavacciuolo.
2: Abbiamo visto la classifica?
1: Sì, ma
2: abbiamo svelato.
1: Che segno sei?
2: Non lo so.
1: Come non lo sai?
2: Dimmelo tu.
1: No, non lo so, non ti conosco.
2: Cercalo su internet. È
1: lo
2: fresco?
1: Devo cercare veramente.
2: È fresco?
1: Non lo so, fammi cercare che segno è sto.
0: Allora, un attimo, allora Antonino, se puoi restare ad aspettare. Sto aspettando. Ma quanto tempo ci vuole? Mi chiamate quello che sta in cucina?
1: 16 aprile.
0: Ma lo chiamate che sta in cucina? Vieni qua, scusa. Scusa, vieni qua. Ma ti sembra il modo? Ma questo è fresco? Scusa, ero entrato troppo nella parte. Sono Ariete?
1: Sì.
0: Oh.
1: Quindi ti è andata malissimo.
0: Adios. Adios.
1: L'ultimo
0: Beh,
1: posto.
0: Adios davvero, perché poverino è
1: Ariete. Che brutta storia.
0: Poverino, vabbè, ci sei rimasto male, Antonino? Un poco. Vai. Ciao,
1: pure
0: ciao,
1: ci sono
0: ciao. Abbiamo salutato, basta. Che sei distratta?
1: Pure io ci sono rimasta
0: Sei distratta? Ci sei rimasta male. Quindi, vabbè, povero Antonino. Quindi, allora, Antonino non l'ha ribaltata stavolta la classifica, perché ci è rimasto male, è uscito via così.
1: Te credo.
0: Vabbè, poverino. Ok, vabbè. Quindi proseguiamo. Allora,
1: alla
0: chi
1: top.
0: Ci abbiamo nella top 3?
1: Mm-hmm. Allora, un segno che ci piace tanto.
0: Chi è?
1: Il leone.
0: Il leoncino. Perché sta lì il leoncino?
1: Perché ha quell'aura da protagonista che fa sembrare tutto più semplice.
0: Aha.
1: Goditi quest'aura.
0: Bravo, goditi questi momenti così.
1: Oh, perché ci dobbiamo godere i momenti in cui
0: belli.
1: Le cose ci vanno bene.
0: Bravi leoncini, bravi leoncini. E invece chi abbiamo al secondo posto, quindi quasi il re.
1: Quasi.
0: Il re dei segni.
1: Sì.
0: Chi ci abbiamo?
1: Principesso.
0: Il principe.
1: E pesci.
0: I pesci sono lì, quindi. E come mai i pesciolini
1: questa
0: sono lì? Questa
1: settimana hanno un intuito fortissimo.
0: Qui.
1: E se hanno una sensazione, questa settimana devono ascoltarla.
0: Oh, ascoltate! Bravi pesci. Su Scappati in Casa ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: L'oroscopo di scappati in casa con Pierfrancesco
2: e Ari.
1: Quindi se vi sta andando male non ve la prendete con noi, ma prendetevela
2: con le stelle.
1: Con le stelle.
2: No, io,
1: con
2: le stelle. Sono un tramite.
1: Lo diciamo sempre, tu sei un tramite.
2: Un oracolo strega. Strega oracolo.
1: Sì, è una maga.
2: No, una maga no,
1: non sei una maga, sei una strega. Ok, benissimo, abbiamo scoperto che Arianna è una strega, ma avevamo già detto anche un'altra volta, ok? Va bene, allora, strega.
2: Comanda.
1: Comanda. Allora, chi abbiamo al primo posto?
2: Vogliamo ripetere?
1: Sì, magari qualcuno si è appena sintonizzato e quindi ripetiamo quelli che sono i tre peggiori segni della settimana.
2: Dall'inizio.
1: Ma sì, dai, ripetiamoli dall'inizio e vediamo i due migliori. E poi svegliamo il primo.
2: Il bruttissimo posto, quello dell'Ariete.
1: Quello malissimo. E l'Ariete. Poi abbiamo detto male.
2: Male Capricorno.
1: Malino.
2: Bilancia.
1: Ok, poi ci spostiamo nella top 3 al terzo posto, quindi quelli che li dice bene, come diciamo
2: Leone.
1: A Roma.
2: Leone.
1: I leoni, poi.
2: I pesci.
1: I pesci, quindi al secondo posto. E attenzione perché vi sveliamo adesso il primo posto della classifica dei segni zodiacali di scappati in casa.
2: Oh. Al primo posto stanno i gemelli.
1: Gemelli al primo posto. Potete festeggiare i gemelli all'ascolto. E come mai i gemellini sono al primo posto?
2: I gemelli questa settimana sono ovunque, fanno tutto. Per una volta gli esce pure tutto bene.
1: Oh, bravi! Quindi fate tutto perché questa settimana vi andrà tutto
2: bene.
1: Anzi, benissimo!

0: Eccoci tornati, questo è Scappati in Casa con Pierfrancesco
1: e Arianna.
0: E nel fuori onda stavamo parlando di altre cose che ci danno fastidio, perché dicevamo, ma è possibile che abbiamo già detto tutto e non c'è nient'altro che ci dà fastidio?
1: Anche perché dobbiamo dirlo, a noi ci dà tutto fastidio.
0: Sì, diciamo che abbiamo questa poca tolleranza verso il genere umano. Già.
1: Appunto, a proposito della poca tolleranza nei confronti del genere umano, una cosa che ci dà tremendamente fastidio è quando si accollano.
0: Sì, come si dice a Roma, si accollano tipo i... vai, dillo tu.
1: Ma come si dice in italiano accollano? Sì.
0: Oddio, qua entriamo su un territorio difficile, perché non lo so se c'è un sinonimo... Quando non ti lasciano respirare, forse direi.
1: I camerieri.
0: I camerieri nei ristoranti. Tipo, ci è capitato qualche settimana fa. Questo cameriere, tra l'altro, ne ho assunto, perché i suoi a questo ristorante erano tutti abbastanza.
1: No, nessuno ci ha mai.
0: Sei mai accollato? Come si dice?
1: Ma sì. Mi ricordo di uno che sarà qua, però.
0: Vabbè, al di là di questo, però tendenzialmente lì non si accollavano. Però, ecco, c'era questo nuovo cameriere, ne ho assunto, che stava lì e praticamente dava estrema confidenza. Voleva fare, tra virgolette, il simpatico, in maniera estremamente forzata.
1: Sì, cioè, era proprio lì che ti metteva in bocca cose che tu manco hai detto. Cioè, ma che
0: sì,
1: vuoi?
0: Sì, esatto. Chissà se è ancora lì o l'hanno licenziato.
1: La nostra recensione negativa.
0: Già, che ne facciamo anche un pochino di recensione. No, non è vero, io negative solo proprio quando va male. Tipo, vabbè, male. Va bene, allora, male come Arianna, che ci sta rimanendo molto male, perché siamo giunti a, purtroppo, a cosa?
1: Fine.
0: Al capolinea, anche purtroppo questa puntata.
1: Infatti volevo continuare.
0: Continueremo nella prossima puntata.
1: È una scusa
0: in più per dire ai nostri ascoltatori, ascoltateci, perché Scappati in Casa torna. Torna sempre qui, solito orario, stesso posto e sempre noi. Questo è Scappati
1: in Casa.
0: Ciao!

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
4: Benvenuti a tutti a Nuovi Solchi, sono Fabio, vi do il bentornato su questa emittente per il vostro programma di riferimento sulle novità discografiche settimanali, nonché spero anche il vostro programma preferito. Diciamo che non sono tantissime le novità della settimana, alcune nemmeno di qualità se proprio vogliamo andare a vedere, però qualcosa di interessante c'è, poche le novità italiane, qualche collaborazione diversa dal solito, invece qualche altra ormai consolidata. Insomma, il periodo vacanziero si riflette anche sulle nuove uscite, credo non normale amministrazione per quanto riguarda il periodo. Ma iniziamo subito con un brano dance adatto a spiagge, discoteche, locali marittimi e naturalmente anche al periodo. Il nome è del maestro della house music e ci porta direttamente a Ibiza con la collaborazione di Bash. Quindi una mano al volume, l'altra al vostro dream preferito, perché arriva la carica dance firmata da Bob Sinclair con Bash. Tequila e Ibiza.

Ritorno estivo per il 57enne DJ francese Bob Sinclair, che torna a firmare la colonna sonora della nostra estate. Questa volta lo fa in collaborazione, come dicevo, col DJ producer francese Bash. Ritmo house, vibrazioni da club e anche quel sapore così inconfondibile di Baleari, in una traccia che celebra l'atmosfera estiva della nightlife, la combinazione perfetta tra ritmo incalzante, vibrazioni solari da festival e il desiderio di ballare fino all'alba, dove Ibiza è proprio l'isola simbolo mondiale della club culture, della musica elettronica e della libertà, mentre la tequila rappresenta lo spirito della festa, la spensieratezza, il calore e la voglia di evasione, che dire canzone estiva. Ora l'unico brano italiano veramente interessante della settimana, in un funky groove che è travolgente, pesantissimo per il dance floor e per la firma inconfondibile di una leggenda del soul italiano. Si parla di Al Castellana, icona della scena soul, funk e black music in Italia, attivo principalmente negli anni 90, che si unisce all'ironia di D'Argent D'Amico per guardare la vita dall'alto e cambiare prospettiva. Alzate il volume, arriva Rooftop.

due mondi completamente diversi che però si uniscono e danno vita ad un brano di pura eleganza black e ritmi affilate. Rooftop unisce sonorità pop, groove funk e ritmi dance floor, e la terrazza, e rooftop appunto, diventa così una metafora, un punto di osservazione da cui guardare la propria vita dall'alto per fare un bilancio e scegliere di chiudere un capitolo e aprire naturalmente uno nuovo. E sullo sfondo c'è la Milano delle terrazze, degli aperitivi, delle apparenze raccontate però con ironia, canzone di prospettiva.

Ora, ritmi elettronici, voce inconfondibile per una fuga totale dalla realtà, un sound sintetico avvolgente per segnare un posto lontano, lontano da tutto. Ora sono i Softshell che vi portano nella loro dimensione pop oscura, accompagnandovi in un viaggio denso di pathos.

Hey in Heaven, tratto dal brano dal nuovo album dei Soft Shell Danzeteria, esplora così la ricerca di un rifugio ideale o di un'estasi personale, lontano da quelle che sono le tensioni, la rigidità del mondo reale. E qui Soft Shell usano il concetto di paradiso un po' come una metafora per un luogo emotivo di completa libertà, trascendenza e fuga, avvolto in quella che è la loro classica cifra synth-pop teatrale e anche un pochettino così malinconica. Come definirlo? Come evasione? E ora c'è anche un piacevole ritorno, una voce inconfondibile che torna a emozionare con un brano che racconta le fasi e le stagioni del cuore. Possiamo definirlo così come un viaggio tra delicatezza synth-pop e carica emotiva. Ascoltate Four Seasons, il nuovo singolo di Ellie Goulding.

alcuni tempi cambiano i ritmi, ma la voce e soprattutto la musica di Ellie Goulding resta sempre una certezza, questa volta impegnata in un pezzo dall'atmosfera avvolgente che esplora il ciclo dei sentimenti e la capacità di restare accanto a qualcuno attraverso ogni fase della vita. Le quattro stagioni non sono altro che una metafora delle trasformazioni emotive, dei momenti di calore e di intesa, a quelli più freddi e complessi. Il brano racconta come un legame autentico sappia evolversi e resistere al tempo che passa. Che dire, evoluzione?

0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E il prossimo è forse il singolo più interessante tra quelli che sono usciti venerdì 31. Diciamo così che è un po' un intreccio elettronico che alimenta tensioni e cambi di prospettiva. Chitarre affilate, sintetizzatori freddi e l'energia indie rock di sempre. In questo prezzo i Bloc Party si muovono nella loro natura obliqua. E questa è Now We Can Be Friends. No.

I think of him, it's a sadness that I feel, because it's clear.

attitudine frammentaria che usano da sempre, quindi ritmi irregolari, soluzioni sonore che ampliano il loro vocabolario però senza snaturarlo, mentre così raccontano, esplorano la rottura definitiva di un rapporto e il gelo emotivo che subentra quando l'amore si spegne, raccontando l'impossibilità, al contrario di quello che dicono molti, di restare amici dopo una storia finita, quando la distanza tra le due persone diventa incolmabile, chiamiamola così, e non rimangono che il distacco e l'amarezza, con un limite praticamente invalicabile. But for now we can't be friends. E ora un intreccio unico tra calore organico, sinti elettronici, dove viene trasformata la voce umana in uno strumento elettronico puro, in un groove, definiamolo ipnotico, ma sì, ci sta, anche pesantissimo, più che pesantissimo, pensatissimo, ecco la parola più giusta, per la pista che sale piano piano fino a travolgerti. Alzate il volume per i Four Tet, il nuovo singolo Human Voice.

un bel pezzo di elettronica raffinata e ritmi da club di notte fonda, dove il significato sta nella connessione tra organico e sintetico. La voce umana viene decostruita e usata come uno strumento per dare un'anima, un calore e un senso di empatia al ritmo digitale della cassa 4. Ecco, il brano completo, che adesso non interrompiamo, dura più di 6 minuti. Ad ascoltarlo tutto, veramente un bel brano ipnotico. E ora un altro ritorno, per un grande ritorno per Ariana, grande appunto, che riprende il suo nome, dove la sua voce si spoglia di ogni sovrastruttura per svelare una delicatezza pura e disarmante. Un brano che parla di fragilità, di rinascita, con la grazia che ha un petalo al vento. Mettetevi comodi e ascoltate il

In questo pezzo Ariana con Petal si muove in una dimensione, definiamo pure introspettiva, affidando alla scrittura un dialogo diretto con le proprie fragilità, con le figure che lei evoca nei suoi testi. È un pop veramente elegante e anche controllato, dove la vulnerabilità diventa materia narrativa, senza però perdere quella precisione melodica che può contraddistinguere questo pezzo. Come definirlo? Delicato. Ora cambiamo un pochettino genere e andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma quest'oggi, per godere un brano perfetto per ritrovare quella carica nei momenti più dura. Lui è un DJ norvegese, Alan Walker, e questo è il suo ultimo lavoro.

0: ed anche un bel messaggio quello che Alan Walker vuole far passare con Pine. Infatti in questo brano lui esplora il tema della forza interiore, della resilienza, incoraggiando ad affrontare le difficoltà a testa alta, senza battersi. E il testo e le melodie invitano a non scappare di fronte a quelle che sono le sofferenze che purtroppo tutti dobbiamo prima o poi affrontare, ma trovare il coraggio di lottare ed essere forti quando tutto diventa difficile. E qui, credetemi, personalmente in questo caso mi trovo pienamente d'accordo, direi forte. Quindi con Alan Walker si conclude Nuovi Solchi. Anche oggi, prima di salutarvi, volevo segnalarvi alcune nuove uscite. Il classico disco latino di Karol G con Matadora, oppure il reggaeton morbido che alterna malinconia e slancio melodico di Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, che si chiama The Olvido, tra virgolette la la la, o ancora le pulsazioni elettroniche e una pop dance levigato che offre Talk to Me Zara di Robin e Zara Larson, ed infine l'essenzialità acustica dei Wolf Alice con Hammond Song. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a tra 7 giorni con le prossime uscite di venerdì. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'interviste nell'interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
8: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio.
9: My Chanson Air.
8: My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
10: Sono io Roberta Calce, siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Spagna.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clae con Estate del C.

0: Sapevate che gli ippopotami sanno volare?
1: Oh, quasi, insomma.
0: Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

questa è My Chance on Air, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare? Semplice, mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcoraci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.

0: Questo è l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Benvenuti amici, io sono Eleonora Cassandra Spago e questa è The Nest.
3: Ed io sono Daisy Claire e vi aspettiamo nel nostro nuovo programma, un nido dove arte, vita e cultura dispiegano le ali. Siete pronti a volare con noi?
4: Benvenuti amici radioascoltatori, io sono Daisy Claire, in mia compagnia oggi ci sono due donne esplosive, qui con me ho Eleonora, ciao Eleonora!
5: Ciao Daisy, ciao a tutti gli ascoltatori, benvenuti.
4: Ecco, e l'altra.
5: Con noi c'è, facciamo sentire la voce anche della New Entry, che è un personaggio molto attivo comunque nel mondo dello spettacolo e anche giornalistico. Prego, con noi, vai, presentati.
6: Ciao ragazzi, sono Marianna Pignatelli.
4: Ciao Mariannina.
5: Eccola qua.
4: Ciao. Allora.
5: Eccoci qua.
4: Oggi altra meravigliosa intervista, vero Eleonora? Fantastica.
5: Abbiamo... Sì, meravigliosa intervista, perché abbiamo due ospiti molto importanti che ci parlerà di un evento che accadrà nel 2027. Comunque, il tempo vola per quell'organizzazione. Meritano sempre tantissimo tempo e soprattutto perché questo è un evento molto importante e nemmeno tanto facile da organizzare.
4: Assolutamente.
5: Diamo il benvenuto al professor Enzo Luio e a Vito Contesi. Benvenuti.
4: Benvenuti, gentili ospiti. Benvenuti.
7: Grazie a voi.
4: Allora, oggi parleremo...
5: Professor Enzo, professor Enzo Luio, ci parli un attimo come mai la scelta di questa biennale 2027 e cosa succederà.
4: Certo.
7: Allora, per quanto riguarda la Biennale, ringrazio innanzitutto a Vito Contesi che ha accettato di organizzare con il sottoscritto appunto la Biennale d'Arte a Napoli, perché c'è una storia non indifferente sulla Biennale e l'unica Biennale che noi abbiamo avuto a Napoli risale al 1921, poco dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi a 76 mesi dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Sono passati 106 anni, di cui di questa biennale che persa traccia e memoria. E quindi siamo pronti con Contesi a realizzare questa seconda edizione per l'anno prossimo della Biennale d'Arte a Napoli. Ma c'è un altro valore storico molto importante, che la prima Biennale di Venezia è sorta nel 1895. Dal 95 al 21 alcuna biennale, per cui Napoli è seconda dopo Venezia nella storia. Essendo seconda dopo Venezia, certamente merita, come palcoscenico del Mediterraneo, ad avere una seconda edizione della Biennale d'Arte a Napoli nel 2027.
4: Meraviglia.
5: Ecco professore, come mai si è persa poi per tutto questo lunghissimo tempo, no? un evento così importante?
7: Tenga presente che quella prima biennale, che poi tra l'altro ho preso anche il catalogo online, tutto a livello figurativo, ma c'è un altro dato storico, che in quegli anni, parlando appunto del 21, sorgeva, era nato il futurismo, ma nessun artista futurista o del futurismo sia stato presente in questa biennale. La stranezza è anche le istituzioni, forse o ignorano o evidentemente non sanno di questa biennale di 106 anni fa. Per cui, avendo tutte le città la biennale dal nord al sud, stranamente Napoli non ha proseguito in una seconda edizione della Biennale d'Arte. Tenete anche presente che quell'unica biennale è nata ed è stata organizzata, appunto come dicevo, da Benedetto Croce a Palazzo Reale a Napoli, ripeto, dopo 76 mesi dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Per cui il sottoscritto con Vito Montesi hanno preso le redini di questa storia, di questa biennale, e lo ringrazio ancora attraverso questa intervista della radio, tenendo presente che gli anni 1921-2026 è pronto sia il manifesto della Biennale che il logo.
4: Certo, è bellissimo parlare con un professore, ragazzo, io trovo, perché vedete com'è molto accademico, no, nella spiegazione, interessantissimo. Dico solo una cosa, poi magari diamo la parola a Vito. E quanta voglia c'era in Italia dopo la guerra, a pochi mesi di distanza, in qualche modo di ricostruirsi, perché questa Biennale d'Arte è nata appunto a ridosso della fine della guerra, quindi secondo me, professore, c'era proprio una voglia di ripartire col bello dopo tutto.
7: No, certamente, per rendere più autorevole anche il Sud, cioè, ma la stranezza, uso questo termine un po' così tra virgolette, che dopo 76 mesi lo stesso Benedetto Croce, lo storico filosofo, abbia avuto l'idea, buttando nella guerra, postando nei morti le macerie che c'erano, a fare Napoli autorevole attraverso quest'unica biennale che è stata organizzata. I linguaggi erano pittura, scultura, fotografia in bianco e nero, già che la fotografia è nata a metà Ottocento, un po' con le imprese di Giuseppe Garibaldi, per intenderci,
4: certo,
7: e incisione. Wow. C'è, cioè, se sia il manifesto, il logo dell'epoca, e poi tutta la giuria, tutto quanto, 200 che hanno esposto all'epoca. Quindi la grande forza delle arti figurative del 1921 in presenza, in visione, a Palazzo Reale, in quell'unica che poc'anzi ho citato.
4: Bellissimo, bellissimo. Poi Napoli è una culla.
5: Mariana, bisogna dire che insomma è, diciamo, una bella responsabilità per il nostro Vito Contesi, che ringraziamo di averci portato un ospite così importante con un evento così esclusivo. Vito, passare dalla moda e spettacolo, no? Tu che sono tanti anni, lunghi anni, che fai i tratti di questo, senti una grande responsabilità per una biennale che comunque è da tantissimo tempo, che diciamo è quasi una novità, no? Anche per i ragazzi di oggi, avvicinarsi al mondo, diciamo, di quello che proponete in questa biennale.
8: Allora, innanzitutto devo ringraziare, l'ho già fatto tante volte, ma lo voglio ringraziare ancora, il professor Enzo Ruiu per avermi scelto come organizzatore di un evento che io reputo veramente grandioso e quindi sicuramente impegnativo nella organizzazione. Sì, io mi occupo, va bene, allora tu mi conosci, mi occupo di eventi di moda e spettacolo,
5: sì,
8: però mi occupo anche di organizzare dei grossi eventi che non siano proprio solamente di moda e spettacolo, anche perché io che amo l'arte, cioè ho la cassa piena di quadri famosi, eccetera, l'arte è collegata, secondo me, anche alla bellezza. Infatti il mio intento è quello di organizzare l'evento facendo un'unione tra quella che è l'arte vera e propria e la bellezza. In questo, e lo voglio dire perché ci tengo, avremo il supporto e la collaborazione di Eleonora, e di questo la ringrazio ancora. Noi andremo ad organizzare con il professor Enzo Ruiu, entro la fine di settembre del corrente anno, una conferenza stampa dove pubblicamente dichiareremo la organizzazione della seconda edizione della Biennale d'Arte a Napoli.
4: Wow!
5: Ecco, io ti ringrazio. Allora, praticamente devo spiegare anche a Lisa Mariana e chi ci ascolta, che all'interno dell'organizzazione veramente gradita di questa richiesta di Vito, che è un amico e che stimo tantissimo, ci sono anche di Mariana. Perché? Perché faremo dei collegamenti radiofonici dove naturalmente parleremo con le mie amiche speaker, non solo, perché loro sono anche donne che fanno eventi, di quello che accadrà durante questo percorso bellissimo. E che mi auguro, care Mariana e Desi, il professore Enzo Ruiu e Vito, che tanti ragazzi aderiranno, perché manca un po' l'arte nei ragazzi, vero?
8: Vorrei che rispondesse il professore. No, l'arte è purtroppo i ragazzi ai tempi di quando ero io ragazzo
5: conoscono poco.
8: Sì, vengono attratti da quelli che sono i social, i telefonini e quant'altro. Purtroppo noi cercheremo di risvegliare l'amore per l'arte, che è fondamentale, lo ritengo fondamentale. E sono sicuro che ci riusciremo, e poi riusciremo a portare tanti giovani alla Biennale a Napoli, che al 90%, non posso adesso sbilanciarmi, andremo a organizzare sempre a Palazzo Reale. Il professor Enzo sa, però in questo momento non voglio espormi, lo faremo direttamente in conferenza stampa a settembre.
5: Certo. Sai Vito, dico questo perché io sono madre di un figlio che ha fatto la scuola d'arte, lui arriva da un liceo artistico, dalla scuola d'arte, e come vedo comunque non ha tante possibilità, no, di poter fare, ecco, perché vedo molto poco di questi ragazzi che studiano arte e poi per un futuro, per questo mi sono permessa di dire questo, ecco perché ritengo questa biennale anche un bellissimo percorso da poter portare tanti giovani a questo incontro.
4: Certo,
5: ecco.
4: Certo.
7: Tenga presente che ho insegnato disegno e storia dell'arte, scrivo sul giornale Il Golfo, poi tra l'altro si è terminata una mostra apposita che ho creato con la gallerista di Treviso, Belle Arti, esatto, Mille Belle Arti, e il premio Bacco che abbiamo dato il 6 giugno. Detto questo, ritornando appunto alla biennale, concordo con quello che ha detto Vito Contesi, che abbraccio, stimo, rispetto direttamente, ecco, la famosa bellezza e l'idea di bellezza che il grande studioso contemporaneo Giulio Carlo Argan, nello studiare tutta l'arte greca e quindi l'arte classica, uscì questo termine scritto sui suoi libri, l'idea di bellezza. E vogliamo fare in modo che quest'idea di bellezza sia la natura della formazione, non solo anatomica, ma di bellezza, di spirito, di sensibilità delle giovani donne e delle giovani coppie per quanto riguarda la biennale. La biennale è idea di bellezza, come può essere la natura idea di bellezza, per cui facendo questa organizzazione presso un palazzo storico, vale a dire Palazzo Reale, un palazzo barocco, un palazzo con tre stili dell'arte greca, cinetorico, ionico, corinzio e quant'altro, e la bellezza nella bellezza, perché poi tra l'altro non dimentichiamo, abbiamo avuto anche il passaggio di un grande artista del Seicento, Michelangelo Merisi, detto da Caravaggio, cioè in effetti Caravaggio, e poi ci sono opere per la Chiesa del Santo Spirito a Napoli.
4: Che meraviglia, ragazzi! Sì, anch'io.
6: Oh, scusami.
4: Vai, Mariannina, eccoti qua. Sì.
6: Mi sono affascinata.
4: E cavoli, ci credo.
6: Sono affascinata.
4: Ci credo.
6: Io volevo chiedervi un qualcosa di molto intrigante. Voglio sapere, perché io so, alla fine sono anche una gossip. Ma in questa biennale ci sarà qualche ospite importante?
4: Vogliamo degli spoiler?
7: Vito, lasciate la risposta.
8: Sicuramente già è importante Eleonora, questo è poco ma sicuro. Comunque, adesso
6: di più.
4: Eccola lì.
8: Di più di Eleonora. Non mi è facile trovare ospiti di più di Eleonora. Comunque farò in modo.
5: Allora, devo dire che Vito, veramente siamo proprio amici e ti ringrazio di questo. Marianna, stai facendo gossip, no? Tratti di riviste, per cui è molto interessante il fatto che ci sia, magari c'è qualche diciamo personaggio di spicco, ma non so se lo riveleranno, Marianna, questo
8: sicuramente verranno invitati.
6: Ma ci avete pensato qualcuno che vi può
4: guarda com'è curiosa
8: allora Marianna, ti rispondo velocemente. Io in questo momento sono impegnato per la finale nazionale del concorso Un Volto per lo Spettacolo, che finisce il 5 settembre. Dal giorno 6 io mi impegno a seguire il discorso della Biennale d'Arte, anche perché già nella intervista che ho fatto precedentemente, il concorso finisce il 5, però io comincerò già il tour invernale con una finale in una località montana, penso Roccararco, in Abruzzo. Comunque ci saranno degli ospiti di nome sicuramente, ma ripeto, saremo in grado io e il professor Enzo Luglio di comunicare tutto ufficialmente o in parte, perché chiaramente l'evento si svolgerà il prossimo anno, ma noi a fine settembre terremo questa conferenza stampa, e quindi davanti a giornalisti sia sia cartacei che televisivi, avremo modo di esporre quello che è il programma per poi svilupparlo e quindi inaugurare il tutto l'anno prossimo, ricordando che l'anno prossimo, questo è importante, il professor Enzo Ludo me lo ha fatto notare tante volte, a Napoli ci sarà anche l'American Cup, quindi con Luna Rossa, quindi saremo al centro del mondo.
5: Mamma mia. Sia per quell'evento nell'evento.
8: Esatto. Esattamente, quindi avremo la Biennale d'Arte nel periodo in cui si svolge questa grande kermesse velica a Napoli.
3: Di tutto e di più.
5: Però ho visto tanti ospiti già citati, una giornalista.
3: Aspetta, Leonora.
5: Sì,
3: professore.
7: Poi, dicevo, tra l'altro, fu anche il premio Caravaggio che si darà a fine settembre, inizio ottobre a Napoli, all'Auditorium di Bagnoli.
3: Accidenti, veramente un fiorire di tutto, un fiorire di tutto. È importantissima questa cosa, questo evento che fate e questo progetto che portate avanti, perché come dicevamo prima, secondo me c'è tanto bisogno di arte in questo momento, ma non quella magari che un ragazzo, una persona in generale può fruire da un telefonino, proprio l'arte quella che vedi, l'arte visiva, quella che puoi vedere, esperire, annusare anche, perché trovarsi comunque in un luogo dove sono esposte delle opere d'arte, il professore converrà con me, è un'esperienza meravigliosa, cioè oggi abbiamo di tutto di più, 3D, visori, però dai, cioè.
7: Certamente la Biennale è un'esperienza unica, certamente.
5: Professore, le stavo chiedendo, però che ho visto già citati una giornalista, un avvocato, li vogliamo salutare perché so che anche loro fanno parte di questo percorso della Biennale.
7: Sì, dica.
3: Salutali tu, Eleonora, e tu la
5: No, io ho visto durante...
8: Vorrei che il professor Enzo Luio nominasse anche i componenti della commissione per ringraziarli, quindi...
5: Sì.
7: Certamente, a parte Vito Contesi, che è il numero uno dell'organizzazione, saluto l'avvocato Giuseppe Catapano, che tra l'altro è rettore dell'Accademia di Giurisprudenza Auge, per cui attraverso anche l'Accademia di Giurisprudenza avremo il logo del Parlamento Europeo.
3: Wow.
7: Poi saluto l'avvocato Gennaro Famiglietti, console della Repubblica di Bulgaria e presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale, che farà parte senz'altro della commissione e quindi presente per questo tipo di iniziativa. Quindi formando la commissione, che sarà detta attraverso l'incontro con la stampa di cui ha parlato poc'anzi Vito Contesi, per dare finalmente un percorso e all'ufficialità della Biennale dell'anno prossimo. Anzi, tutti gli eventi che si faranno, appunto con l'ausilio di Vito Contesi, a favore, quindi pro Biennale d'Arte a Napoli, a favore della Biennale d'Arte a Napoli, seconda edizione, ripeto, dopo 106 anni, oltre un secolo. Signori, guardate che è una bomba, è uno scoop tremendo per Napoli, è uno scoop per il palcoscenico del Mediterraneo.
3: Certo.
7: Napoli merita un'attenzione del genere.
3: Wow, uno scoop anche per noi tre speaker, che comunque abbiamo voi meravigliosi ospiti che ci state raccontando questa cosa, che in effetti è un pezzettino di storia, un pezzettino di arte molto importante, quindi mamma mia, fantastico. Ma poi ragazze, Napoli, come dicevo prima, è una culla, cioè una città veramente magica, affascinante, ricca di arte,
7: storia, archeologia, monumenti, che posso dire, la storia, tutto il Peloponneso, tutta la Grecia è passata attraverso le coste, dall'Egeo al Mediterraneo, dall'Egeo all'Adriatico, quindi le diverse, cioè che appunto l'Italia è una penisola, è bagnata da tre mari, per cui d'altra parte entra Pompei, Puma, Erano, Pozzuoli, dall'altra parte Pescara, fino a Venezia, Scendere, in effetti. Quindi la nostra storia, i nostri antenati sono dell'arte classica. Certo. Ne vorremmo portare, dobbiamo portare, sia la storia che il contemporaneo in questa Biennale. Questa è la grande occasione, il grande momento.
3: Meraviglioso, è un evento unico che noi ragazzi ovviamente seguiremo, perché è importantissimo.
4: Io mi permetto solo una domanda, posso, Ele, una curiosità.
5: Prego.
4: Che vorrei chiedere a entrambi gli organizzatori se si sentono di rispondermi. Ma oggi, attualmente, con il clima un po'... è tutto un po' sottosopra, no? In questo momento, l'arte, la cultura, la politica è tutto un po' sottosopra. C'è ancora speranza di che torni il bello, insomma, che il bello in qualche modo ci curi, secondo voi, che insomma fate in qualche modo questo lavoro nell'arte, nello spettacolo? Prego, chi vuol rispondere?
7: Allora, guardi, il discorso è questo. Appunto, insegnando questa disciplina, dal graffitismo storico a quello contemporaneo di cui parlavo, inizialmente si dipingeva con le mani, non c'era la tecnologia, oggi c'è una tecnologia avanzata, computer e quant'altro. Certo, volendo rapportarci alla politica, dobbiamo rapportarci anche alla cultura, perché politica e cultura in qualche modo vanno insieme, vanno a braccio. Certamente il politico non è un tecnico, quindi deve essere affiancato da un tecnico, ma in questo caso appunto convinto che ha accettato in effetti la mia proposta, questa proposta che poi è un po', come dire, il segno, un'addizione di tutti gli eventi che si sono svolti a Napoli. Sì, hanno cercato indubbiamente con le installazioni, con altro, ma quello che manca è una comunicazione esterna, cioè oltre la campagna arriviamo a livello europeo, e questa sarà l'occasione per arrivare a livello europeo e oltre.
4: Certo. Poi noi italiani siamo artisti, quindi siamo il popolo anche dell'arte, conosciuto per quello, quindi meraviglioso.
7: È la natura, per questo, la natura.
4: Certo.
5: No, volevo solamente ricordare alla professora Enzo Luglio che io so che lei nasce da una famiglia di artisti. Quanto è stato importante il supporto dei suoi genitori?
7: Ah, certamente. Mio padre è stato un artista internazionale, Nino Ruiu, e poi il fratello di mio padre, Nino Ruiu, è stato un critico d'arte, non solo, ha diretto per ben 23 anni l'Istituto d'Arte di Napoli, che oggi è il liceo artistico. Certo, la loro formazione ha molto influito su di me per quanto riguarda la scuola e altro. Purtroppo lui è finito con un brutto male, intendo giro, e io ho preso le redini in qualche modo della critica d'arte, e quindi ho sviluppato questa critica d'arte attraverso giornali, attraverso la televisione, attraverso voi, e la punta di diamante sarà la biennale, appunto, compito con te.
4: Benissimo, meraviglioso.
5: Sì, probabilmente un'impronta molto importante, perché quando anche ai genitori che amano questo lavoro, perché alla fine è un lavoro molto molto difficile fare l'artista, e a me piace molto l'astrattismo, vero professore?
7: Bene, vedi, l'astrattismo è una corrente tra il moderno e il contemporaneo, perché inizialmente, almeno stando con l'ultimo periodo dell'Ottocento, cioè il romanticismo, noi siamo entrati nel paesaggio. Però quello che si dimentica purtroppo è che in quel periodo noi abbiamo avuto le invasioni di francesi, austriaci, spagnoli, ma con tutto questo l'arte, la letteratura, la musica e il teatro hanno fatto un po' da riparo a questa situazione incresciosa di molti rivoluzionari. Per cui dopo il paesaggio finalmente la natura morta e quant'altro. Però vorrei anche dire un'altra situazione, che nell'arte greca abbiamo avuto sia il paesaggio e sia la natura morta, tra le altre cose, perché c'è un aneddoto di un pittore greco che, mentre dipingeva una parete e dipingeva dell'uva, in effetti quest'uva veniva paccata da uccelli che gli stavano attorno, e lui diceva a se stesso: ma perché non beccano l'uva che è sul tavolo e mi vanno a beccare in effetti il muro? Questo che cosa vuol dire? Che talmente che era reale quell'uva dipinta sul muro, sulla parete, che era finta addirittura l'uva vera. Questa morale che cosa vuol dire? Che il naturalismo, la natura morta, è sempre stata forte rispetto alla natura in se stessa.
4: Certo. Meraviglia. Anch'io come Marianna sono incantata da
7: l'artista greco era Zeus, l'artista greco.
4: Certo. E poi prima parlavamo di Caravaggio, anche che insomma, in quanto a verità nel modo di dipingere, era maestro e dipingeva queste scene.
7: Certo, vi spiego, perché Caravaggio è appunto è un artista di origine appunto del Seicento italiano, era molto vicino sia a Artemisia Gentileschi che a Luca Giordano. Wow. Mi spiego meglio, loro spesso si incontravano a Roma, a casa del padre di Antonio Gentileschi. Mm-hmm. Detto questo, Caravaggio è stato il fautore, anche inconsapevolmente, di aver creato il linguaggio fotografico, cioè la cosiddetta posa. Tanto vero che guardando addirittura le opere di Caravaggio attualmente, noi andiamo a scoprire che ha fatto delle vere e proprie foto attraverso la pittura, atteggiamenti, movimento, e c'è un'altra caratteristica molto forte del Caravaggio. Lui amava molto la luce, quindi lui ha costruito la luce addirittura attraverso un corpo che si muoveva attraverso gli altri corpi, certamente con la luce solare in giornata, con la luce della fiaccola di quello che si ha durante la sera, con due luci diverse essenzialmente, però lui ha saputo catturare attraverso i suoi personaggi quella luce perenne, quella luce eterna che è console della vita attuale.
4: Wow, meraviglia, meraviglia ragazzi.
6: Cosa?
4: Marianna, prego.
6: Prego Marianna, come si può partecipare a questo evento? Vi spiego, se io ho un qualcosa da farlo vedere, come si può fare?
7: Allora, certamente ci sarà un bando che lo faremo successivamente all'incontro con la stampa a Convito. Gli artisti saranno selezionati anche nei vari linguaggi artistici, tipo pittura, scultura, moda, fotografia, body art e quant'altro. Saranno inseriti cinema, teatro, musica, indubbiamente. Deve essere, come Vito pensa, una biennale innovativa. Certamente sarà uno sforzo non indifferente, diciamo, tra l'altro le sfide culturali, e vedremo in qualche modo di fare in modo che Napoli, come palcoscenico, che ho detto prima, del Mediterraneo, sia finalmente in visione per una seconda edizione della Biennale.
4: Bene,
6: ecco.
4: Bene.
6: Ma però avremo modo anche di fare una successiva intervista poco prima che inizi il tutto, e lo faremo con molto piacere, vero Marianna?
4: Ah, sì, certo.
6: In modo che possono illustrarci ancora meglio. Siccome il tempo è terminato, io ringrazio il professor Enzo Ruio, certo. Vito Contigli, Marianna, e Tigre, che ho sentito, no? Quando si parla di arte.
4: Meraviglia.

0: Ulteriore intervista, no? Prima che inizi il tutto, per ricordare il pubblico.
1: Certo.
0: Dimmi, Tesi.
1: No, non avevo capito bene quello che voleva dire il professore, ma poi l'hai introdotto tu, che cosa ho capito, la radio è importante per queste cose, voleva dire questo, professore?
2: Certo, certo, ecco, che ci seguo la radio in questo caso.
1: Certo, certo, mezzo importantissimo. Ma certo, ovviamente.
0: Allora, noi siamo a termine puntata, perché il tempo stringe, ringraziando gli ospiti. Noi li salutiamo con un brano di Paolo Audino, che lui è l'autore di Brivido Femmina dell'album Mina Cerentano, che salutiamo perché lui ama molto Napoli, ecco, con il brano Back to the Dream, testo di Walter del Padrone, musica e voce Paolo Audino.
1: Meraviglia.
0: Grazie Enzo Babestor, Enzo Ruiu, grazie Vito Contesi, grazie Desi Marianna.
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: tutti.
0: Buon ascolto.
1: Benissimo.
0: Ciao.
1: Ciao amici, andiamo in musica.
0: Ciao,
1: arrivederci.
0: Ciao.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19, questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

Ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls.

E adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1. Stay.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche, sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio, come sempre, alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Do Better.

Bradley's con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Bad Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola Igloo Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

when you're broken, when that heart of yours is fire.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma ad agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo Del Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed ancora un ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agora musicale che continua imperterrita anche durante questa estate afosissima, ma vi promettiamo che tra qualche giorno davvero ci prenderemo un po' di vacanze, perché comunque a un certo punto anche a noi ci tocca andare in vacanza obbligatoriamente. Magari ascolterete qualcosa che è andato già in onda di qua di là, ma poi ritorneremo subito come sempre alla grande. Basta seguire quelli che sono i nostri social e seguire soprattutto il nostro sito ariarock.it per sapere cosa succede proprio qui ad Area Rock, che comunque in questo programma radiofonico è sempre condotto da Raffaele Astore. E bando alle ciance, partiamo subito. Dopo quasi 20 anni da quando pubblicarono i due splendidi e tellurici volumi di Real to Real, album di cover in cui omaggiavano i grandi del rock, questa volta i 5 di Sacramento, vale a dire i Tesla, smorzano le asce ed omaggiano il proprio singer Jeff Kate attraverso 14 brani di artisti che nel corso degli anni hanno ispirato il frontman americano. E non mancano certamente le sorprese. Pur tuttavia, il disco viene comunque aperto dall'unico inedito in classico stile semi-ballads Tesla, è messo in apertura soprattutto per far capire in quale direzione stilistica vi verranno i nostri. E dai Tesla e dal homage a questo grande singer Jeff Kate ci andiamo ad ascoltare l'inedito Never Alone. Loro sono i Tesla in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, perché ricordate, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Tesla.

È il classico rock americano, questo Tesla, Never Alone, che ci siamo appena ascoltati, anche con questi bei passaggi in acustico. E noi proseguiamo questa nostra cavalcata rock. Il 2012, al culmine della sua fortunata carriera da attrice nella popolare serie Gossip Girl, Taylor Momsen abbandona inaspettatamente il set per dedicarsi alla musica. Il suo progetto The Pretty Reckless è attivo dal 2009, ma da quando Taylor comincia a dedicare anima e corpo alla sua band, o dopo tanti sacrifici nell'underground, il primo disco Going to Hell vede la luce nel 2014 per poi consolidare nel tempo la meritata fama. Ebbene, dopo alcuni lavori senza troppo successo, arriva ora Dear God, che conferma la raggiunta maturità artistica grazie ad una musica che risulta trascinante, con un disco che si sviluppa con vari brani destinati a diventare vere e proprie hit. E questo è proprio il pezzo che dà il titolo all'album, The Pretty Reckless. Ci stiamo ascoltando Dear God.

E questa era The Pretty Reckless con questo Dear God, caro Dio, insomma una lettera, come si suol dire, al Padre Eterno per esprimere tutte quante quelle che sono le sue, come dire, intenzioni, i suoi problemi, insomma, d'altronde quando si fa una lettera a Dio, magari anche attraverso la preghiera, se ne dicono davvero tante, e si chiede purtroppo tanto, senza poi sapere se tutto andrà a buon fine, perché poi in fondo ognuno di noi ha una propria idea del suo Dio. E noi continuiamo dopo The Pretty Reckless. Adesso è la volta di Ok Goodnight. Infatti nell'epoca del mainstream imperante è cosa gratificante scoprire musicisti autonomi che abbiano poi voglia di proporre qualcosa di veramente sperimentale e che siano in grado di fondere stili fuggendoli da ogni direzione prestabilita e proiettandosi con audacia in un universo musicale che poi alla fine è costellato da quello che è una miriade di sfaccettature. Dopo una crescita vorticosa tra le ricerche di un sound sempre più personale, arriva ora questo lavoro capace di in un sol disco di unire generi davvero differenti attraverso una tracklist di grande valore ed efficacia. Stop and Go è un disco che richiede alcuni ascolti per essere assimilato, ma che sicuramente non mancherà di attirare l'attenzione di tutti. Ok Goodnight dall'album appena citato Stop Go. Noi ci ascoltiamo questo The Game e state attenti perché è davvero molto molto interessante.

0: Ok, good night, questo era The Game. E adesso, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi riprendiamo questo nostro viaggio con gli Abstracted Mind, che escono con Rise Again su tutte le piattaforme digitali sin dal 12 di giugno. Il quarto singolo autoprodotto della band symphonic metal olandese, che preannuncia quello che è il loro full light di debutto, che vedrà la luce il prossimo settembre. Un pezzo di rara intensità che mette davvero in gioco l'aspetto più emotivo del gruppo, costruito su quello che poi è una ballata struggente con il timbro intimista della vocalist Julie Hope. Dagli Abstract Mind, questo è Rise Again. Un gran bel pezzo, non c'è da dire.

E questi erano gli Abstract Mind con la grande voce della vocalist che appena abbiamo ascoltato, Judy Hope, e poi abbiamo ascoltato appunto questo Rise Against, mentre il nostro cammino prosegue con i The Emerald Dawn, che escono con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, lontano dai cliché del neoprog più derivativo, nel tempo sviluppano un suono ancestrale e fantasioso, fortemente influenzati dai passaggi mistici, selvaggi e nebbiosi della Cornovaglia. Dopo alcuni lavori che affrontano tematiche ambientali, la band arriva ora con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, che approfondisce sempre di più i temi a loro cari, l'ambiente e la sua salvaguardia. Dai The Emerald Dawn, questo è Paradise.

Cemetery the Emerald Dawn, con questo The Land, the Sea, the Air, volume secondo, dal quale ci siamo ascoltati questo Paradise, e ci lasciano. Noi continuiamo con un'altra grande band. Loro sono i brasiliani Mad Snacks, che hanno appena pubblicato il videoclip di Dirty Blood, un nuovo progetto audiovisivo che rafforza quella che è la loro identità nel panorama del rock alternativo, e propone poi quella che è un'intensa narrazione sull'esclusione, il dolore, la liberazione. Con una forte influenza del grunge, dell'estetica alternativa degli anni 90, Dirty Blood nasce in un momento in cui una nuova generazione sta riscoprendo la forza di questo movimento, cercando meno perfezione, meno filtri e più autenticità. Il brano parla dall'essere la mela marcia del cesso e dell'imparare a convivere con questa condizione senza sensi di colpa. Invece di cercare l'approvazione degli altri, la canzone affronta il percorso dell'accettazione di sé e la libertà di abbracciare quella che poi alla fin fine è la propria identità. Dai Mad Snacks ci andiamo ad ascoltare questo Dirty Blood.

Mad Snacks, questo era Dirty Blood, e continuiamo con quello che poi alla fine è ancora una volta un gran bel lavoro, e stiamo parlando del cantante australiano Andy James Brown, che esplora un po' l'indie pop, l'indie rock, scusate, in Growing Pains. Infatti, fondendo un lirismo riflessivo con l'indie rock cinematografico, il brano medita su quella che è l'incertezza, il cambiamento e le sfide emotive nel navigare in un mondo sempre più complesso. Growing Pains esplora l'idea che la crescita sia raramente confortevole. E lui è Andy James Brown.

a questo era Growing Pains, del nuovo indie rock Andy James Brown, mentre noi proseguiamo il nostro viaggio col nuovo album dei The Babies Fraud, l'uomo che da 40 anni si cela dietro appunto questa sigla che timbra il 27esimo cartellino nella sua imponente discografia, comprensiva di lavori doppi e tripli. In questo Hall Full of Hits ci sono 29 canzoni che placheranno l'astinenza dei seguaci che lo seguono, come dire, dai tempi di Miasma del 1987, e allo stesso tempo potrebbero fungere da introduzione a un improbabile, ma chissà, neofita. Da Hall Full of Hits, The Babies Fraud, questo è Space Age Haze.

A questo Hair at Baby's Front, dal quale ci siamo ascoltati, questo Spage Against Age Haze, tratto dal suo ultimo lavoro Horful Hates, insomma un autore molto molto interessante che ci porta un pochino a all'interno di un progressive rock molto molto intenso. Come potete ascoltare dalla sua chitarra solista.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo Space Age Ace di The Davis Front, datato dall'album Horrorful AIDS, adesso è la volta di quelli che sono i massimi esponenti del progressive rock contemporaneo, almeno così si identificano, e stiamo parlando dei Big Big Train, che arrivano con il nuovissimo lavoro Hot Cut, un concept album ispirato a quelle che sono le opere di Edvard Munch. È il loro lavoro più ambizioso assolutamente, che esplora il contrasto tra quelle che sono le oscurità e la luce attraverso la storia di un artista davvero molto tormentato. Questo album è un vero gioiello, un mix perfetto tra quella che è la complessità del progressive rock e una sensibilità melodica quasi pop, con favolosi arrangiamenti orchestrali. Da questo Hoodcut e dai Big Big Train andiamo ad ascoltarci questo The Artist, è pezzo che ricorda in modo particolare Edvard Munch. Buon ascolto dai Big Big Train con questo The Artist.

Ebbene, dopo i Big Train entra di diritto il ritorno di Rick Wakeman, che appunto torna con Return to the Red Planet, ancora in uscita. Infatti noi siamo in attesa di questo nuovo album del grande Rick Wakeman, mentre comunque ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock andiamo ad ascoltarci da quello che è il suo precedente lavoro, To the Red Planet, questo Pawn's Moons. Lui è il grande Rick Wakeman, grande ex tastierista degli Yes, è grandissimo solista, capace di album davvero memorabili. Rick Wakeman, Pawn's Moons.

E chiudiamo questa nostra puntata di Area Rock con quella che è la traccia d'apertura rumorosa e incisiva dell'album Women Heat dei Gogol Bordello, un brano che riassume lo stato d'animo arrabbiato e diretto del frontman Eugen Woods di fronte a quella che poi è la situazione mondiale. Un pezzo che non potremmo ascoltare sicuramente tutto perché ormai manca appena un minuto.

0: non essendoci tempo per appunto gli idioti come cantano il Gogol Bordello, No Time for Idiots, finisce qui la nostra puntata di Aria Rock che vi ha tenuto compagnia per circa 60 minuti. Da questo mondo rock, da questo pianeta rock, è tutto. Alla prossima. Ciao da Raffaella Store.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Già di oggi
1: The Coction. Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.